0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore cieco siamo noi di spiego. Un battibecco nato

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Italia, solo musica italiana. Un bacione da Tana.

0: questo treno per qui sto sotto di te,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: tanto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti sconti.

0: Euro 80. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: www.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione atmosferica risulta in lieve diminuzione, ma non sono attesi fenomeni diffusi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi quasi ovunque, ma con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, ma il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Quando Maurizio Crozza torna,
4: è tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: De chi? De che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
4: Ma che... ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti.
7: No,
5: davvero.
7: No.
5: Grazie.
7: No.
5: Graziella e grazie.
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera, in edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49 euro. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 2 ottobre 2026. Fregone col giaccone, hanno rubato la borsa firmata con la tecnica del giaccone a Milano. Ladri traditi dalla fretta, beccati col bottino da 20.000 euro. L'episodio nei giardini di un locale nel centro di Milano. I due giovanotti traditi dall'atteggiamento sospetto sulla banchina della fermata della metropolitana. La Meloni chiede all'Europa più flessibilità e i caporioni rispondono: già fatto. E la polemica naturalmente parte. Via libera definitivo del Consiglio europeo, intanto le nuove norme per il rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione Europea. Le nuove norme entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiscono, dicono i caporioni, alla sua efficace attuazione. Attese e curiosità che permangono in Italia per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, seguita dalla discesa in campo di molte compagnie petrolifere. C'è poi la vicenda sul bollo dei veicoli. In Francia, situazione di altissima tensione, oltre 600 persone fermate per proteste degli studenti. A Marsiglia, episodi pesanti, preside dirigenti cosparsi di benzina. Il presidente sudcoreano Lee Jae ha esortato la Corea del Nord, quella di Kim, a ristabilire la fiducia e a riprendere il dialogo tra i due paesi. Legge elettorale, respinte le pregiudiziali. I prezzi dunque in primo piano, 291.000 occupati in meno su anno ad agosto, lo dice l'Istat, sono meno 5.000 sul mese. Risale altissima la inflazione. Dice Bruno Malatesta, il guru della nuova vicenda di cronaca in Piemonte: castità con i mariti, ma non con me, che sono il maestro. Sì. Lo sport, il calcio, Nation League, l'Italia di Mancini ha vinto in Turchia per 4-1, adesso si va in Francia, oggi si gioca a Parigi, poi 5 ottobre ci sarà Italia-Turchia. Gli azzurri sono costretti, devono sicuramente vincere per recuperare. E intanto l'Italia dei giovani, l'Under 21, ha vinto 1-0 sul campo dell'Armenia ed è sempre a distanza ravvicinata dalla Polonia che è al comando, ma la qualificazione se la giocheranno queste due. L'Italia gioca con l'Armenia e vince per 1-0, tornerà in campo lunedì per affrontare proprio nel partitone la Polonia. Il basket, Eurolega, Bologna che batte Olympiakos nella terza giornata. Oggi c'è Baskonia contro Olimpia Milano. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta causa incidente in direzione Milano. Nel Lazio coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio a diramazione Roma Sud e Grande Raccordo Anulare, traffico intenso in direzione Grande Raccordo. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code tra Seriate e Bergamo, traffico intenso in direzione Torino. Code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni, traffico sostenuto sempre in direzione Torino. Nel Lazio sulla 24 Roma Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e il bivio a 24 tangenziale est di Roma, il traffico è congestionato. In Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula, senso unico alternato per lavori in corso tra l'incrocio Ispica e l'incrocio di Rosolini. In Calabria sulla statale 106 Ionica, manifestazione sull'incrocio Soverato Marina, strada statale 182 delle Serre Calabre. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANA.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai. Tommaso Paradiso.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon venerdì. Oggi è venerdì 2 ottobre. Come la va? Come la vedete?
1: Bene, questa giornata.
0: Poi
1: oggi poi è la festa dei nonni.
0: È la festa dei nonni.
1: Quindi se volete anche mandare un messaggio ai vostri nonni.
2: Anche un massaggio.
1: Perché no,
0: meglio
1: fa
0: il,
1: bene. Insomma.
0: Meglio il messaggio però.
1: Fatelo con i vostri SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Così come state già facendo anche con altri argomenti.
0: Dai, facciamo gli auguri ai nonni o mandate, come dicevi poco fa, un messaggio. Intanto salutiamo in regia Max Perucci, Andrea Mazzella e Luca Camorcia.
1: Che trio delle meraviglie.

0: Festa dei nonni, vero Roberto?
1: Ma sicuramente la festa dei nonni, ieri ero da Bruno Vespa che è anche lui nonno e allora
2: sì, ieri sera
1: si è festeggiato. Ma oggi si celebra anche la giornata mondiale del sorriso ideata dall'artista americano Harvey Ball.
0: Come?
2: Harvey Ball.
1: Che è lo stesso che ha inventato il famoso smile. Cioè sì. quella faccina gialla che sorride, no? Ah, che conosciamo tutti.
0: Bellissimo quella faccina lì.
1: Lo scopo di questa ricorrenza è diffondere gioia attraverso i sorrisi senza nessun fine se non quello di migliorare la propria vita e quella degli altri. Il modo migliore per celebrare questa iniziativa è sorridere per tutta la giornata, ogni volta che si incrocia lo sguardo di qualcuno, anche se è una persona che non conosciamo. Sorridiamo, sorridiamo tu.
2: Eh sì, come diceva qualcuno, un sorriso poi non costa nulla, no?
1: E come diceva Anton van Ligt,
2: Anton van Ligt.
1: Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.
2: Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7.
3: Ciao, Piccolo.

0: Holy Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno.
2: Sono Ludovica. Sono Lorenzo di Villa Ricca, provincia di Napoli. Stiamo andando

0: Ludovica e Lorenzo dalla provincia di Napoli, grazie, grazie per il vostro buongiorno.
1: Grazie, grazie per il vostro buongiorno, certo, e buona scuola, eh? Piccolini.
0: Oggi è festa dei nonni, ci stanno arrivando anche i messaggi sui nonni, ma iniziamo da questo, al 331-995-0095. Buongiorno amici di Radio Italia, qui in Sicilia è ancora estate, per cui ci godiamo il nostro weekend fuori porta a Siracusa. Ci state facendo compagnia dalle 5 in viaggio da Marsala. Vi abbracciamo picciottitti, picciotti da Peppe e Maria Cecilia.
1: Buon viaggio, picciottitti, picciotti. Ciao ragazzi, potreste fare gli auguri ai nostri nonni Mattia e Michele da Desiree e Nicolas. Grazie mille, grazie a voi. Auguri nonni.
0: Ciao Radio Italia, vogliamo augurare buona festa a tutti i nonni, in particolare i nostri nonna Violetta e nonno Umberto. Vi amiamo. Auguri da Saverio, Umberto, Giancarlo, Marco, Marianna, Alessandro, Thomas, Riccardo e Alessio.
1: Ciao Radio Italia, scavi e pompieri, salvi e montieri, potete dire alla mia nonnina Giovanna che mi manca tanto, purtroppo abitiamo i poli opposti dell'Italia e vederci è diventato difficile. Ciao nonnina, spero di vederti a Natale, e come chiudiamo ogni nostra chiamata anche qui ti dico ti voglio bene. Giovanna da Milano, ma che bel messaggio Giovanna.
0: Abbiamo il nuovo disco Italia.
1: Sì, è venerdì.
0: Bello.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: meraviglioso. Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, ed è meraviglioso quello che è accaduto qualche giorno fa nel CDA della Juventus. Perché dopo l'avvenuto aumento di capitale di 250 milioni, il consiglio di amministrazione bianconero ha annunciato che nei prossimi anni i conti miglioreranno, ma a condizione che le prestazioni della Juventus saranno da squadra al vertice dei vari tornei, tirando in ballo direttamente le responsabilità dell'allenatore Spalletti, che a questo punto, Max, dimmi, se sei d'accordo con me, io proverei a sentire.
1: Guarda che è già in collegamento.
0: Ah, c'è già?
1: Sì.
0: Buongiorno, mister. Senta, allora, c'è stato l'aumento di capitale, la società vuole rilanciarsi e comunque le hanno rinnovato la fiducia.
2: Perché poi sì, ma rinnovato la fiducia un po' troppa forse, ecco.
0: Ma no.
2: Sai, come dico sempre, le galline dei cioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco al giorno. Se gliene dai un chilo, gli scoppia il gozzo.
1: In che senso?
0: Cosa vuol dire?
2: Ecco, loro hanno aumentato il capitale e a me è aumentata l'ipertensione arteriosa.
0: Intende dire che si sente sotto pressione?
2: Più che sotto, sopra pressione. C'ho la minima a 250, esattamente come i milioni che ci hanno messo.
0: Sì.
2: Capisci che adesso sono costretto a vincere tutto, campionato, la Champions, Coppa Italia, Mondiale per il club, eppure il campionato al fantacalcio.
0: Pure.
2: Ma chi ce la fa con i giocatori come Kolo Muani e Kalulu?
0: Ma come?
2: Pensate che io pensavo che Kolo Muani e Kalulu,
0: sì,
2: fosse un duo di musicisti hawaiani.
0: ma no, mister, in realtà sembra che la società vorrebbe, da quel che si legge, risultati sportivi in linea con la media storica della Juventus.
2: Ah, beh, allora posso stare tranquillo. Dai.
0: Perché?
2: È tenuto conto che la Juve vince una coppa internazionale da 30 anni, per tenere la media mi basta vincere al fantacalcio. Dai che si va a fare la squadra, eh?
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo: Il Principe d'Egitto, il musical, con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
14: Basta un penny!
15: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosce.
16: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: E che sapori, Antonella!
22: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, Buona Spesa Italia.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E qui, come ogni venerdì, dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutte e tutti e buongiorno tutto il giorno anche da parte mia.
0: Grazie Monica, anche a te.
2: Sentite, sì. Oggi non posso non portarvi in Marocco, perché dal Marocco è arrivata una notizia che
0: ha
2: fatto tanto rumore, perché avrà per la prima volta una donna prima ministra. Sì. Il re ha nominato infatti Fatima Ezzahra El Mansouri, che tra l'altro era già sindaca di Marrakech e una delle principali dirigenti del partito progressista PAM, che è anche vicino alla monarchia. È la prima donna, dicevo, nella storia del paese a ricoprire questo incarico. Sì. Mansouri ha 50 anni, nata e cresciuta a Marrakech, si è sempre impegnata in politica e per questo appunto era sindaca, era già stata indicata nei giorni scorsi proprio tra le possibili candidate alla guida del governo del paese. Ora bisogna fare una premessa: il capo del governo in Marocco ha dei poteri molto limitati, perché il paese è una monarchia costituzionale in cui è proprio il re che ha molto potere, guida il Consiglio dei Ministri, prende le decisioni più importanti in tema di politica estera, di politica interna, economica, e quindi insomma capite che non c'è tutto questo potere, però è un segnale da non sottovalutare. El Mansouri è la seconda donna a diventare prima ministra in un paese arabo, dopo l'Abu Dhabi in Tunisia. Ci sono davvero tante storie di donne che arrivano dall'Africa, di una nuova leadership che si sta formando e affermando, e anche una leadership molto diversa da quella che noi immaginiamo qua dalle nostre parti, che assimila tanti aspetti di quella maschile. È veramente molto interessante, e allora se avrete voglia durante l'anno qualche storia ve la racconterò, perché noi l'errore che facciamo è quello di pensare l'Africa soltanto per la questione migranti, per i barconi, e invece l'Africa è veramente tante cose. Noi ne conosciamo soltanto dei pezzetti, è un continente, quindi neanche a dirlo, ci sono talmente tanti paesi, tante storie che sono interessanti e curiose da raccontare, e lo faremo insieme.
1: È tanta roba l'Africa.
2: Tanta roba.
1: Grazie Monica.
2: Ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Anche a te.
1: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24. Stare con te.

0: Maurizio Crozza, da oggi in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci. Fratelli di Crozza da questa sera, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

0: perfetto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: esseri umani. Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo degli auguri che sono arrivati al 331-995-0095. Buongiorno, potreste fare gli auguri ad Alberto per i suoi 13 anni da tutti gli amici dello Scuolabus di Corte Maggiore. Auguri Alberto!
1: Buon compleanno e poi buongiorno a tutti, anche qui potete fare gli auguri a mio marito Massimiliano, che oggi compie 54 anni. Ti vogliamo un mondo di bene da Anna, Maya e Lucia da Monaco di Baviera. Grazie a voi, auguri Massimiliano!
0: Oggi è venerdì e arriva la musica nuova.
1: Arrivano le novità discografiche, come sempre, cari piccolini di venerdì.
0: E parliamo della grande Giorgia. No, attenzione. Sì.
2: Ah, non vedo l'ora di sentirla.
0: Dopo il tutto esaurito del tour nei palazzetti dello sport, che ha registrato 19 date sold out e un tour di successo quest'estate in alcune delle location più belle d'Italia, si avvicina anche il gran finale live di G La School, che segna la chiusura del viaggio straordinario che Giorgia ha portato in giro per 2 anni.
1: Il viaggio si concluderà con una serata evento domani, 3 ottobre, all'Unipol Dom di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte in qualche modo di questo percorso.
0: Parafulmini è il nuovo singolo contenuto in G+1, un'edizione speciale dell'album G, con alcuni brani inediti nati dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour. Lo ascoltiamo qui su Radio Italia, solo musica italiana. Parafulmini, Giorgia.

0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è la festa dei nonni.
1: Stanno arrivando messaggi per i nonni, ma anche auguri in generale. Buongiorno, potete fare gli auguri buon compleanno ad Armando di Manfredonia dai suoi colleghi. Auguri Armando.
0: Cristina da Parma, auguri a tutti i nonni che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Hai ragione.

0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Bruxelles frena dopo la lettera di Meloni per ottenere più flessibilità contro l'inflazione. Vertice di maggioranza sulla manovra, carburanti, tetto i prezzi anche per Tamolide. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera, bocciate a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità, le opposizioni promettono battaglia. Scontri in strada e scuole in fiamme, scoppia la protesta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, quasi 2000 i fermi, vertice di crisi del governo. Per il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando una terza portaerei in Medio Oriente con 10.000 militari, volo Fly Dubai, fonti israeliane escludono il coinvolgimento dell'Iran. Il delitto di Garlasco a Sky TG24, parla il legale della famiglia Poggi, se la procura ha dubbi sull'indagine passata, noi li abbiamo su quella attuale. Il processo sulla casa di Monte Carlo, la procura generale chiede l'archiviazione per Gianfranco Fini e la famiglia Tugliani accusati di riciclaggio, la decisione a febbraio. Riduzione in schiavitù, violenze e vessazioni sugli adepti, arrestato il capo di una setta pseudo spirituale nel torinese, l'uomo avvicinava persone con vulnerabilità, in particolare donne. Nations League, stasera si gioca Francia-Italia, Zidane non si fida degli azzurri, Mancini pensa a qualche ritocco dopo la vittoria convincente in Turchia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 125 orientale sarda, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Santa Lucia e prima dell'incrocio Posada. In Sicilia sulla statale 114 orientale sicula, rallentamenti causa lavori di manutenzione sull'incrocio Siracusa Nord direzione incrocio Messina. Nel Molise, sulla statale 17 Appennino Abruzzese Apulo Sannitico, ci sono lavori di manutenzione. Dopo l'incrocio di Isernia, strada statale 650 Fondo Valle Trigno e prima della stazione Cantalupo nel Sannio. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villafranca in Lunigiana e prima dell'incrocio di Pontremoli, direzione incrocio Verona, strada statale 12 dell'Abetone A22. Nel Veneto, sulla statale 309 a Romea, ci sono dei lavori di manutenzione prima di Conche e dopo l'incrocio di Porto Tolle, direzione Ravenna, strada statale 309 diramazione Romea. In Sicilia, sulla statale 640

0: Santa di Porto Empedocle lavori di manutenzione prima di Racalmuto Est e dopo l'incrocio Favara Nord direzione Porto Empedocle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Urlo e non mi senti. Alessandra Amoroso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah. Ciao a tutti, sono Leo, abito a Roma e sto andando a scuola con mia mamma. Un bacio, ciao.

0: Ciao Leo, salutiamo anche la mamma da Roma.
1: Ciao Leo, ciao, grazie per il tuo vocale, per il tuo buongiorno. E saluti alla mamma, buona scuola, ciao.
0: Queste sono le buone nuove con Savi Montieri, anche Cici.
2: Certo, ci sono anch'io.
0: Fino alle 9. E nelle ultime ore è tornato virale un trend social secondo cui l'inizio del mese di ottobre è il momento giusto per dichiararsi a un'altra persona. La cosa riguarda ovviamente chi è single, ma anche chi è già in coppia.
3: I single sono invitati a prendere coraggio e a svelare i propri sentimenti alla persona che desiderano come partner. Chi è in coppia invece può dedicare un pensiero o regalare qualcosa a chi ama, come dei fiori o una cena fuori.
0: E allora, cari piccolini,
2: sì?
0: Visto che questo è il periodo giusto per dichiararsi, provate a fare una dichiarazione a una persona che amate usando le parole delle canzoni italiane.
2: Me ne viene in mente una. Umberto Tozzi.
0: Ti amo.
2: Solo ti amo.
0: Vabbè, provateci anche voi, cari piccolini, con un SMS o WhatsApp
3: al 331 995 0095.
0: Biagio Antonacci,

0: Maledetta rabbia, Blanco, a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette.
1: E la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana. Sono

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
9: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
8: L'avventura sta per cominciare.
10: Tenetevi forte.
8: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
11: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
18: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Avrei soltanto bisogno di un'amica, di una mia amica. Avrei solo bisogno di... E questa è una bellissima dedica ad un'amica tra Annalisa e Madame.
1: Verissimo.
0: Ecco, e infatti oggi vi stiamo chiedendo di provare a fare una dichiarazione a una persona a cui volete bene, una persona che amate, usando le parole delle canzoni italiane. Proviamo a leggere qualche messaggio al 331-995-0095. Federica da Roma: dedico a mio marito il regalo più grande di Tiziano Ferro e la frase è: vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi lo guarda possa pensare a te e ricordati che il mio amore è importante.
1: Buongiorno piccolini, sono Deborah da Roma e dedicherei all'unico grande amore della mia vita, che però ahimè è soltanto il mio più grande amico, che cosa originale,
0: e se la ride,
1: questa frase: portami con te dove è leggero il mio bagaglio, dove mi ami anche se sbaglio, da rondini al guinzaglio, di ultimo, altro grande poeta della musica italiana. Hai ragione Deborah, bello messaggio.
0: E poi c'è questa: Vittorio da Palermo: ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, perché sei un essere speciale, la cura di Battiato.
1: Ciao piccolini, io dedicherei Io ti voglio quanto ti voglio di Claudio Baglioni, bellissima. Francesca d'Asti:
0: belle, continuate 331-995-0095. Islanda, pinguini tattici nucleari.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, stanno arrivando tantissime dichiarazioni alle persone a cui volete bene usando le parole delle canzoni italiane. Ce ne sono tante, è difficile anche scegliere. Allora, grazie da Udine. Dedico a mio marito questi versi della canzone Per due che come noi di Bruno Risas. E senza perdere il senso dell'orientamento, quando fuori tira vento, per due che come noi non si sono persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione dopo 20 anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano, ti amo, andiamo.
2: Eh sì. Sentite,
1: sono
2: questa.
1: Sono poesie, ragazzi.
2: Anche questa, sentite, sì? Buongiorno. Siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve ancora venire. Gaetano per Noemi da Vittoria Ragusa, buona giornata a tutti voi, questa è una canzone bellissima che si intitola Siamo di Eros Ramazzotti.
1: Evelina da Verona, lontano da te, da ogni tua fobia, da una malattia che prende una parte di te e la getterà via. Tu fidati di me, da Galassie di Irama. Bellissime, grazie, continuate.
3: Che poesie, che poesie.

0: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
1: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
0: Scontata!
2: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
0: Più scontata!
3: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Verde. Rosa. Arancio.

0: succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio Fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Kintsugi, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Musica nuova il venerdì e abbiamo il nuovo di Aiello. Sì, perché il 22 maggio scorso è uscito Scorpione, il quarto album di Aiello, il disco che vede la partecipazione di Antonia, Leo Gassman e Levante e approfondisce temi come la fragilità, la trasformazione e la ricerca di un nuovo equilibrio.
1: Il nuovo singolo estratto Te l'ho mai detto e i brani dell'album Scorpione entreranno di diritto nella scaletta del Dovevi portarci me tour, una serie di date live che vedranno Aiello protagonista da novembre nei club delle principali città italiane e che saranno l'occasione per riascoltare dal vivo anche i brani che hanno segnato il suo percorso artistico dal debutto ad oggi.
0: E oggi appunto c'è il nuovo singolo Te l'ho mai detto, Aiello.

0: Per averti, cosa farei? Per averti,
1: farei
0: Adriano Celentano a Radio Italia Solo Musica Italiana. E noi ce l'abbiamo, Paoletta!
2: Eccomi, buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno, com'è la voce?
0: No, dai, sei raffreddata.
2: Sì, molto, infatti stamattina facevo le prove, parlavo da sola in casa e mio figlio si è preoccupato, è uscito dalla stanza e mi fa: mamma, ma con chi parli? Con i gatti? No, no, sto solo scaldando la voce, la sto provando.
0: No,
2: fa
0: però
2: abbastanza schifo, però
0: no,
2: è sopportabile.
0: Sì,
2: i malanni di stagione, quando tuo figlio entra in casa raffreddato è la fine, quasi certamente arriverà anche a te.
0: Ci raffreddiamo anche noi,
2: quelle manine sante che vanno dappertutto, è arrivato anche a me. Passerà.
0: Però la voce è buona, vai tranquilla.
1: Paoletta con voi fino alle 12 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Salutiamo Max Pieru, Andrea Mazzella in regia, Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24. Arrivederci, Cicci.
3: Io saluto tutti voi, buon cari weekend, piccolini. Grazie, buon weekend. Ringrazio Savi e Montesi.
1: Montieri, almeno dica il nome.
3: Buon weekend, ciao.
1: Almeno lo dica bene, grazie.
0: È Montieri.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Meloni scrive all'Unione Europea per ottenere più flessibilità contro l'inflazione, ma Bruxelles frena. Vertice di maggioranza sulla manovra carburanti, tetto ai prezzi anche per Tamoil. Legge elettorale alla Camera, la maggioranza boccia a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità. Futuro nazionale col centrodestra, le opposizioni promettono battaglia. Scontri in strada, scuole in fiamme, scoppia la protesta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, quasi 2000 fermi, vertice di crisi del governo. Per il Wall Street Journal il Pentagono sta inviando una terza portaerei in Medio Oriente con 10.000 militari, volo Fly Dubai, fonti israeliane escludono il coinvolgimento dell'Iran. Il delitto di Garlasco, Sky TG24 parla il legale della famiglia Poggi, se la procura ha dubbi sull'indagine passata, noi li abbiamo su quella attuale. Il processo sulla casa di Monte Carlo, la procura generale chiede l'archiviazione per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani accusati di riciclaggio, la decisione a febbraio. Riduzione in schiavitù, violenze sugli adepti, arrestato il capo di una setta pseudo spirituale nel torinese, l'uomo avvicinava persone con vulnerabilità, in particolare donne. Nations League, stasera si gioca Francia-Italia, Zidane non si fida degli azzurri, Mancini pensa a qualche ritocco dopo la vittoria convincente in Turchia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 2 ottobre 2026 e sono gli angeli custodi. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L'inventiva e l'impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame d'amore. Toro. In amore ci sarà un clima un po' freddo a causa delle agitazioni del partner. Vivendo insieme esperienze avvincenti e frequentando nuovi territori, si ristabilirà una spontanea complicità che alimenterà desiderio e interesse. Gemelli. Complice la luna nel segno è il momento ideale per riprendere una comunicazione interrotta e grazie alla fiducia in voi stessi anche le imprese più azzardate giungeranno in porto. La perfetta forma fisica vi aiuterà nelle nuove conquiste. Cancro. Parlare delle vostre aspirazioni con la persona che amate servirà a consolidare la coppia e a farvi conoscere meglio. Troverete spunti piacevoli per divertirvi in compagnia dei familiari e dei vostri amici. I single oggi avranno un fascino particolare. Leone. Il tempismo, l'intuito e il favore degli astri vi faranno trovare al posto giusto nel momento più opportuno. Riuscirete così a concludere un affare molto redditizio, spiazzando tutti gli avversari, anche quelli più esperti. Godetevi il vostro momento di gloria. Vergine, sul lavoro è giunto il momento di elaborare nuove idee e progetti. Date ascolto anche alla voce dell'intuito e della fantasia. In amore dubiterete dei veri sentimenti che prova il partner nei vostri confronti solo a causa della vostra insicurezza. Bilancia. I sogni possono aspettare, concentratevi sulla realtà quotidiana, cercando nel frattempo di non stancarvi troppo. Forse avete accettato troppe responsabilità e troppi doveri e oggi ve ne renderete conto. Sarete attratti da qualcuno molto diverso da voi. Scorpione. Venere e Mercurio saranno favorevoli e vi aiuteranno a rendere la giornata molto piacevole. Sarà essenziale agire in armonia con chi vi sta vicino e decidere come passare il fine settimana che si annuncia potenzialmente ottimo se ben organizzato. Sagittario. Marte annuncia qualche burrasca sul lavoro. Fate valere le vostre opinioni e difendete i vostri interessi, ma ricordate di usare sempre il buon senso. In amore crescerà la complicità con il partner. Qualcuno potrebbe abbagliarvi con la sua bella presenza. Capricorno. Oggi sarete particolarmente riflessivi e proverete il desiderio di applicarvi a un lavoro creativo. L'insicurezza potrebbe indurvi a soffocare i sentimenti nascenti o desideri non ben definiti. È solo timidezza, ma qualcuno troverà la chiave per aprire il vostro cuore. Acquario. Intelligenza e intuito vi consentiranno di ottenere risultati positivi. Sarete decisi ma disponibili, fantasiosi ma realisti, seri ma non severi. Usate prudenza nel riferire ciò che accade in ufficio, perché alcuni colleghi invidiosi potrebbero travisare le vostre parole. Pesci. Le stelle indicano instabilità, imprevedibilità, sorprese e possibilità di temporanei cambiamenti di rotta. Oggi il vento astrale cambierà direzione continuamente. Prendete la cosa con spirito positivo, dato che non sarà possibile modificare l'andamento degli eventi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Quanta vita c'è? Quanta vita insieme a te? Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno ad Andrea Mazzella dall'altra parte, insieme fino a mezzogiorno. Scusate la voce, sono un po' raffreddata, quindi si sente, io lo sento in cuffia, non c'è un magheggio che puoi fare per ridurre. No, Andrea, no, non si può fare. Buongiorno a tutti voi. Proprio ieri accennavamo al fatto che con l'intelligenza artificiale delle volte non riesce più a distinguere la finzione dalla realtà, ed è quello che sta accadendo anche con un attore molto noto, attore, produttore americano, Adam Sandler, perché in questi giorni appare in decine e decine di locali torinesi, ma anche contemporaneamente. E il problema è che in alcuni di questi non c'è mai stato, perché lui si trova effettivamente a Torino e sta girando delle scene del suo prossimo film, e molti gestori hanno avuto così per scherzo l'idea di sfruttare questo momento per farsi pubblicità, per ottenere un po' di visibilità. Quindi con l'intelligenza artificiale creano queste finte immagini di Adam Sandler che beve uno spritz, assaggia una specialità, mangia mezza pizza, e a questo punto nessuno più è in grado di capire quali attività effettivamente Adam Sandler abbia fatto sul serio. E infatti dopo tutte queste pubblicazioni molti si chiedono appunto che ci vorrebbero delle regole per utilizzare l'AI, soprattutto quando riguarda una situazione del genere. Questo succede ad Adam Sandler, potrebbe succedere anche a noi, potrebbe metterci in pericolo. A me questa cosa davvero impressiona. Io sono qui, ma magari qualcuno si inventa che sono da un'altra parte, magari che faccio qualcosa di non legale. Dovrei essere più propositiva, però ecco, in effetti preferirei ci fossero delle regole. Chissà cosa ne pensate voi, ma noi di sicuro cominciamo bene, perché cominciamo con Tutto, la canzone di Ultimo.

0: questo ragazzo è proprio il ragazzo dei record, era tutto di ultimo, e il film Ultimo Tutto Live a Tor Vergata ha fatto fuori ogni record, ha stabilito il miglior risultato di sempre al box office per un film concerto in Italia.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
19: Paoletta
18: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non chiedi

Ti droga, Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana. È bellissimo l'effetto che vi fa la musica, che ci fa la musica. Scrive Renato, l'ha appena scritto proprio in questo momento, è arrivato questo messaggio e dice: quando Radio Italia solo musica italiana passa antidroga, qualunque meteo faccia, la giornata è sempre piena di sole. Come sono d'accordo con te, Renato, guarda. Invece un altro messaggio non firmato riassume molto bene quello che state dicendo a proposito dell'intelligenza artificiale, quello che pensate a proposito dell'AI. E infatti dice questo ascoltatore o ascoltatrice: l'ho sempre pensato, l'AI è un'arma a doppio taglio. Sinceramente non la trovo necessaria per la persona e per l'umanità, abbiamo sempre vissuto senza, non è una priorità. I ragazzi arriveranno a non ragionare più con la testa, tanto hanno ChatGPT e tutte le altre, che problema c'è? A me fa paura. È così un po' semplicistico però, perché in effetti l'intelligenza artificiale può avere insomma degli usi oltre che utili, importanti. È proprio quello, è che c'è bisogno delle regole, bisogna dare delle regole per non fare in modo che qualcuno la usi nel modo sbagliato, insomma anche quello che raccontavamo prima a proposito dell'attore che appare ovunque e invece non è stato in quei posti, Adam Sandler. Ci dedichiamo ad Attenti al Lupo, uno dei tanti capolavori di Lucio Dalla.

Lontano la canzone di Sfera Ebbasta su Radio Italia, solo musica italiana. No, ma non sei fuori tema, ma scherzi. Antonella dalla provincia di Messina dice: so che non c'entra assolutamente nulla con l'argomento del giorno, ma mica ce n'è solo uno, ma cambiamo, ma quanto ti pare. Dice: il venerdì è il giorno delle nuove uscite. Guarda Antonella, io lo dico sempre ogni venerdì, oggi non l'avevo ancora detto per non essere assillante, e l'hai detto tu questa volta. E scrive: volevo condividere con te un'emozione che ho provato ascoltando il nuovo singolo di Max Pezzali. Tra parentesi Antonella, nella prossima ora lo ascolteremo insieme. E dice: sarò di parte perché è il mio cantante preferito, ma non ti nego che mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e dopo tanto tempo ascoltare una sua canzone nuova con quei temi così veri, profondi, sempre attuali, mi ha emozionata tantissimo. Ci sono canzoni che indipendentemente dall'epoca riescono sempre a raccontarti qualcosa di te. Quanto è vero Antonella, solo che adesso ci hai fatto venire una curiosità pazzesca, anch'io non l'ho ancora ascoltata perché voglio fare il primo ascolto insieme a tutti gli altri ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Adesso ascoltiamo Paola e Chiara, questa è Furore.

Furore, Paola e Chiara su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene il venerdì è dedicato a quello che possiamo fare con le nostre gambe andando a camminare. L'estate è finita, però questo non vuol dire che non si può più camminare, anzi cerchiamo di ascoltare questi consigli degli esperti, perché vi sembrerà banale, però è importante quando si va a fare una camminata vestirsi a strati in questo periodo, perché la temperatura può oscillare parecchio. Ci vogliono quei famosi tre strati, la maglietta tecnica, il pile leggerissimo e la giacca.

0: vento, soprattutto se si va in alto. E poi ricordiamoci anche di avere sempre dei calzini di ricambio, perché l'umidità in autunno e in inverno è più importante. Ottobre è un mese molto attivo per i cammini, ci sono cammini per ogni mese dell'anno, però è sempre meglio verificare e prenotare gli alloggi per tempo, perché diverse strutture, alcune perlomeno, chiudono, e calcolare diversamente i tempi, perché la luce dura meno. Il sole tramonta attualmente tra le 17 e le 18 tra ottobre e novembre, quindi bisogna partire un po' prima e gestire il meteo: giacca antipioggia, copri zaino sempre presenti, e lo zaino ci vuole con le tasche, perché le tasche esterne ti permettono di avere a portata di mano tutto, e la scelta degli scarponi è fondamentale in ogni stagione. Ci sono quelle scarpe tutte aperte per poter fare i cammini anche anfibi, no? Che puoi immergerti nell'acqua, e adesso invece è il momento di mettere quelli in Gore-Tex e impermeabili, perché lo scivolamento sulle foglie secche dietro l'angolo è anche grande umidità.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre e gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera, in edicola il numero gratuito de La Lettura delle Ragazze e dei Ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia tra racconti, test e consigli di lettura.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Quando Maurizio Crozza torna,
15: è tutto pronto?
14: Si sente.
15: Vado subito al punto.
16: E chi? Perché? Ma di quando? Di come?
15: E non lo so.
17: E come non lo sa?
15: Hai capito?
17: Veramente no.
18: Prova microfono, sa de tappo.
19: Beviamo!
5: Ma che...
15: Ci siamo capiti.
5: No.
16: Grazie a tutti,
19: no,
16: davvero.
19: No.
16: Grazie,
19: no.
16: Graziella, e grazie...
17: No, Presidente.
16: Tante, dai.
14: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Mimi Odi Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Scrive un'ascoltatrice, dice: Paoletta, che bello ascoltare Paola e Chiara, l'abbiamo sentita poco fa, furore. Per me sono bravissime, ma posso chiederti una curiosità? Chiara tornerà a cantare, la sua voce è bellissima. Allora, se tornerà a cantare non lo so, però sembra che si stia dedicando alla scrittura e quindi mi pare che stia scrivendo. Paola invece, la sorella, sappiamo benissimo, è impegnata con la nuova avventura anche quest'anno al tavolo dei giudici di X Factor. Invece adesso ci dedichiamo ad un nuovo singolo, è venerdì ragazzi, il nuovo singolo dei Tiro Mancino. In realtà è una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari contenuta nell'ultimo album dei Tiro Mancino, Quando meno me lo aspetto. Tiro Mancino, Simona Molinari.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 2 ottobre 2026. Mutandina e cocaina. I carabinieri lo fermano. Lui cosa fa? Si innervosisce e salta fuori che nelle mutande ha 23 dosi di cocaina. Voto al nascondiglio. I carabinieri hanno peraltro trovato alta droga anche a casa. I carabinieri lo fermano per un normale controllo, quello del patente libretto, per favore, buongiorno. Ma l'uomo inizia ad agitarsi. Dopo alcuni accertamenti, i militari scoprono che sto qua nascondeva nelle mutande 23 dosi di droga. È successo a Bovisio Masciago, in Lombardia. Lo dice l'Istat, ad agosto gli occupati in Italia sono diminuiti di 5.000 unità sul mese di luglio e sono aumentati di 291.000 su base annua. Attese curiosità permangono per verificare la esatta ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti. Molte compagnie sono scese in campo con dei ribassi. Poi c'è la vicenda del bollo e poi ancora i carburanti, i prezzi ancora in calo, lo ha riferito il Mimit in base agli ultimi dati dell'osservatorio. Cali segnalati anche in autostrada. Schiavitù e violenze, scoperta dai carabinieri una presunta setta pseudo spirituale nel torinese. Un guru col barbone lungo proprio da guru, 59enne, è finito nel gabbio. La Meloni sul caso Regeni dice: non sono tra coloro che ritengono che si debba chiudere i rapporti con il Cairo, non questo governo che ha riaperto alla diplomazia. In Francia resta altissima la tensione, centinaia di persone fermate per le proteste degli studenti. A Marsiglia episodi violenti, anche lì a Marsiglia.

0: Consiglia preside e dirigenti scolastici cosparsi di benzina. La Meloni poi ha chiesto all'Europa più flessibilità sui conti e i caporioni hanno risposto decisi, già fatto. Abbandona la portiera dell'automobile in un campo e se ne va all'incivile. Maxi multa di 4.500 euro. Per l'uomo è scattato anche il ritiro della patente. E la portiera, beh, la portiera gliela portate a casa di questo qua, gliela mettete nel salotto, eh. E quanto alla patente, sarebbe il caso di farla a pezzettini piccoli piccoli. Un 41enne residente a Seregno in Lombardia è il responsabile di questo scempio. Il Papa dice bisogna preservare i beni della terra, la sfida all'ecologica è urgente, ha ragione il Santo Padre, e bisogna però anche ascoltare, non soltanto udirlo. Dice e ripete Milly Carlucci: io sono nonna e ho provato un'emozione straordinaria, ve l'ho già detto ma ve lo voglio ripetere, perché ho visto nascere la mia nipotina Camilla. Lo sport, il calcio, la Nation League, ultimi dettagli, ultime ore di attese, poi l'Italia di Mancini scenderà in campo a Parigi contro la Francia per la Nation League, il Mancio prepara la formazione tutta a puntino, il 5 ottobre poi ci sarà Italia-Turchia, dai azzurri, dovete rimontare, recuperare, vincere. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica sarà in lieve diminuzione, ma senza determinare un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche. In mattinata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi interesseranno gran parte dell'Italia, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare, ma il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Qualcosa per te, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, un grande dilemma, telefono o non telefono per i bambini, da sempre attanaglia generazioni di genitori, specialmente i genitori più moderni ovviamente. E secondo l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, solo un bambino su 10 in seconda media non ha un cellulare personale, 1 su 10. Il cambio di scuola proprio segna uno spartiacque. La disponibilità dello smartphone tra i ragazzi passa dal 52,7% in quinta elementare all'87% già in prima media. Quasi tutti, quasi 9 bambini su 10 hanno il cellulare in prima media. A questa disponibilità poi corrisponde un vero e proprio boom nell'accesso ai social media. Ovviamente se hai lo smartphone entri nei social media, quindi l'iscrizione alle piattaforme social passa dal 31% al 74% tra la fine dell'elementare e la seconda media. Però ricordiamoci sempre che esistono i profili per i teenager, ne parlavamo anche l'altro giorno. Meta ha proprio organizzato tutta una serie di strumenti da utilizzare per controllarli decisamente di più.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Irama Nera su Radio Italia, solo musica italiana, e ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire. Piacere, Padova.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta.

0: della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno anche ad Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo mio, ciao.
1: Eccoti qua Paoletta, auguri a tutti i nonni. Oggi è la festa dei nonni, il patrimonio di ogni famiglia, la saggezza. Insomma, chi non vorrebbe avere ancora i nonni? Io purtroppo non li ho più.
2: Anch'io.
1: Vabbè, torniamo a loro, torniamo sì. Ai nostri nonni. Alcuni dei capi che oggi consideriamo più contemporanei arrivano direttamente dal guardaroba dei nostri nonni, appunto. E siccome la festa si celebra oggi, è l'occasione perfetta per andare a curiosare nei loro armadi. Partiamo dal cardigan, ve ne ho parlato proprio ieri, che è uno dei protagonisti delle ultime stagioni, perfetto per questo periodo e io adoro tantissimo. Quello che un tempo poteva sembrare il classico maglione da nonno con i bottoni, oggi si indossa con i jeans, con sotto la t-shirt, con le sneakers ed è perfetto, si può giocare con un contrasto elegante casual. Poi ci sono i mocassini, un altro grande classico, comodi, raffinati, senza tempo, sono indossati con pantaloni sartoriali ma anche con jeans, gonne, persino con i calzini a vista, che mi tocca dire, e i calzini sono proprio quelli bianchi e a coste, sono diventato un dettaglio di stile addirittura, pensate che li indossavano i tedeschi nei Birkenstock. Adesso voglio dire, dobbiamo essere alla moda, ma non dobbiamo sembrare vestiti di tendenza. Questo è il consiglio del micio di stamattina, questa perla del venerdì mattino, ok? Va bene, andiamo nel guardaroba delle nonne velocemente. Possiamo trovare un tesoro di foulard, spille, perle e borse, quelle lì a mano, quelle vintage, bellissime, che troviamo spesso in tantissime mercatine, costano un sacco di soldi. Accessori che possono essere reinterpretate in chiave contemporanea. Il foulard hanno dato tra i capelli, alla borsa, al collo, la spilla puntata su una giacca, le perle abbinate ad un look più casual con
0: ai jeans.
1: Esatto, stavo proprio dicendo, una t-shirt, ai jeans e le scarpe o un sandalo con le perle della nonna. Wow, non c'è proprio, lo trovo molto figo, se si può dire. Oppure i blazer, le gonne plissettate, i cappotti dalle linee classico leggermente con le linee ad A, che bello. I capi che non hanno bisogno di seguire una tendenza precisa perché sono sempre attuali. Quindi per la festa della dei nonni, prima di andare a comprare qualcosa di nuovo, proviamo a fare qualcosa di diverso. Apriamo il loro armadio, troveremo un tesoro. Noi ci sentiamo lunedì, però ci vediamo anche domenica, mi raccomando, vi aspetto a Domenica In, seguiteci su Rai 1 tutte le domeniche a partire dalle 14, va bene?
0: Bravo Enzo, in bocca al lupo e divertiti.
1: Crepi, crepi, ci sentiamo lunedì, buon weekend.
0: Ciao, baci.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Io sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana.

0: Mamma non mamma, era Madame su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Bentornati a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Oggi tocca a sottocosto!
5: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto!
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto!
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto! I prodotti li paghi meno di noi! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: C'è un posto dove tutto può accadere.
11: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
12: Cos'è questo posto?
13: È l'albero di molto lontano.
10: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
13: È fantastico.
10: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, era Partenope su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo. Qualche giorno fa vi avevamo anticipato il ritorno di Max Pezzali con il volume 2 di Max Forever, e c'è questo nuovo progetto che uscirà il 30 ottobre. Uno dei due brani inediti al suo interno si chiama Le Ali e lo potete ascoltare da oggi, stiamo per ascoltarli insieme, incluso nella seconda stagione della serie sugli 883, e questa canzone racconta del passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti pieni di sogni, insicurezze, voglia di trovare il proprio posto nel mondo. E questo nuovo singolo farà parte della scaletta dei nuovi appuntamenti dal vivo di Max Pezzali. A dicembre tornerà con il suo pubblico nei Palasport, questa volta con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. Il calendario lo trovate su radioitalia.it ed è questo il suo nuovo singolo, Max Pezzali, Le Ali. Era

Maria Salvador G-Ax insieme a Il Cile su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Ermal Meta, che ha dedicato un bel pensiero ai suoi lupi, è così che si chiamano i suoi fan più fedeli, per questi 10 anni passati insieme. Ha pubblicato degli scatti, delle foto, dei video sui social di questo incontro che ha fatto domenica scorsa a Genova. E, ma non solo foto e video, c'è stato spazio per tanta musica naturalmente, e ha raccontato che questi 10 anni sono stati 10 anni di montagne russe. Ha sempre sentito costantemente i fan accanto a lui e ha detto letteralmente: siamo cresciuti, cambiati, ma in fondo siamo rimasti sempre gli stessi, e nei vostri occhi riesco sempre a trovarci qualcosa di me, ha scritto. La penna di Ermal Meta è sempre eccezionale. Questa è Calma Metafisica. Il cielo.

Vado al massimo, cantava Vasco Rossi su Radio Italia. Solo musica italiana potrebbe non essere più così per molti ragazzi, cioè basta corse per i viaggi, mi riferisco alle vacanze e ai viaggi, basta corse da un monumento all'altro, hotel magari anche costosi, foto scattate in maniera ossessiva. I ragazzi adesso scelgono un modo diverso di viaggiare, meno turistico e più da viaggiatore. Nel 2027 il vero lusso potrebbe essere infatti quello di avere più tempo, di avere più giorni, e per poter fare che cosa? Rallentare, entrare veramente in contatto con un territorio nuovo, fare qualcosa che nella vita quotidiana non facciamo mai, andare piano. È una nuova filosofia che mette insieme il turismo lento ma anche per alcuni il lusso, e quindi il comfort resta importante, però cambia ciò per cui si è disposti a spendere. Quelli che possono permettersi più cose, appunto la scelta della camera di lusso rimane, però accanto ci possono essere delle esperienze differenti, come la cena preparata da una famiglia del posto, una visita privata da un artigiano, una passeggiata con un abitante del borgo, una giornata trascorsa tra le vigne e i produttori locali. Più esperienze, quindi più soldi spesi in questo senso che peraltro per il lusso sfrenato, ma anche perché direi che non ce lo possiamo neanche tanto permettere, che ne dite? E quindi il risvolto, se è questo, è più che positivo, è un altro modo per visitare i luoghi ed è più produttivo, più autentico, più vero. Adesso ci dedichiamo alle bambole di Pezza, questa è Settembre.

0: Su Radio Italia solo musica italiana, e occhio perché il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono delle belle novità, infatti c'è la sezione programmi dove potete riascoltare anche questa diretta, tutte le nostre dirette, la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore, Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e molto altro. Radio Italia .it è il sito di chi ama la musica italiana. Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente...
4: Vado subito al punto...
5: E chi? Che? Ma di quando? Di come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo.
5: Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti,
6: no,
5: davvero.
6: No.
5: Grazie,
6: no.
5: Graziella, e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
12: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
13: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
14: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
13: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura X-Fill?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
21: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia tra racconti, test e consigli di lettura.
22: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Maschio, Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare un singolo nuovo di un artista che quelli che l'anno scorso hanno seguito X Factor hanno conosciuto certamente, perché era tra i più bravi in assoluto, e cioè Pier Cesare Fagioli, che in realtà si fa chiamare Pierci, che è nato a Milano a dicembre 2000, quindi giovanissimo, è arrivato in finale con Francesco Gabbani, era lui il suo giudice, ed è arrivato quarto e poi ha aperto i concerti, alcuni concerti di Francesco Gabbani, lo ha voluto con sé nel suo ultimo tour nei Palazzetti, ha aperto tutte le sue date live tour 2026 la scorsa primavera. La canzone si chiama Sul filo e arriva dopo questo periodo molto lungo di scrittura, di studio, è il primo vero passo autonomo di un nuovo percorso artistico di Pierci, e la canzone esce in un momento importante per lui, che in questo mese infatti incontrerà il pubblico con i suoi primi concerti da solista. Ieri ha aperto a Torino e continuerà oggi a Milano, e l'8 ottobre sarà a Roma. Pierci, Sul filo.
1: No, no.

0: Perdono la canzone di Tiziano Ferro, in questo caso nella versione con Lazza, e adesso l'appuntamento è con il cinema e le serie TV, e infatti parliamo della serie TV reboot su Robocop, che ha ufficialmente un protagonista, Dan Stevens. Stevens è diventato noto grazie al ruolo di Matthew Crowley nella serie TV Downton Abbey, e poi lo possiamo trovare in diversi film, tra cui Notte al Museo e Il Segreto del Faraone del 2014 con Ben Stiller e Robbie Williams, nel live action di La Bella e la Bestia con Emma Watson e Emma Thompson. E Robocop racconta la storia di un robot che viene inserito nelle forze di polizia di una città, ma dentro questo robot è stata impiantata la coscienza di un agente caduto in servizio molto amato, e la storia di Robocop ha inizio nel 1987 con il primo film con protagonista Peter Weller. Poi nel 90 è uscito il sequel Robocop 2, nel 93 Robocop 3 con protagonista Robert Burke, e il personaggio poi è stato protagonista di diverse serie TV, videogiochi, fumetti, e quindi adesso si è molto curiosi di capire come sarà questo Robocop 40 anni dopo e come verrà riproposto.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break Free a solo 1,49€.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: quanto sa di felicità. Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegli.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Ad anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 Simba era Ne vale la pena su Radio Italia, solo musica italiana. E ora riascoltiamo la frase che ha interpretato e tirato fuori da una canzone questa mattina Luca Ward.
1: Quanta vita c'è? Quanta vita insieme a te.
0: Iris di Biagio Antonacci, era questa la canzone da individuare, ce l'ha fatta Davide da Casaletto Vapio, provincia di Cremona, anche se in questo momento magari non è proprio lì, perché Davide lavora come autista di camion. Bravo Davide, complimenti, ce l'hai fatta. Lui è anche fotografo amatoriale, il suo cantante preferito è proprio Biagio Antonacci, avrà visto più di 10 suoi concerti. Saluta la moglie Elisabetta, un abbraccio Davide, e a casa tua prestissimo un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: arrivato la rotina.
1: Sì, pareva in effetti quel tono.
0: Più o meno era, il tono era quello. Va bene, sono qui per raccontare l'ultimo pezzo di classifica, come ogni venerdì, l'ultimo spaccato, le prime quattro posizioni, e chiedo ufficialmente alla signora Paoletta,
1: sì,
0: cosa succede nel weekend che per te è oggi, domani e dopo.
1: Ah, parto adesso un volo, vado in Sardegna, dritta verso Cagliari, poi nell'Iglesiente per fare altre due tappe del cammino minerario di Santa Barbara.
0: Fai la minatrice?
1: Vado a camminare,
0: la minatora?
1: Sì, beh sì, si va anche nelle miniere.
0: Che bello.
1: A visitare anche le miniere, ma no.
0: Ma ti fermi lì poi un po'.
1: Non dormo nella miniera, quello no, quello
0: vabbè,
1: no.
0: Vabbè, vai. Allora, tra una miniera e l'altra, mi raccomando, trattati bene, cara Paoletta. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, lunedì prossimo più o meno a quest'ora, che è l'ora dell'informazione. E quindi
1: Sky TG24. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea per ottenere più flessibilità contro l'inflazione, ma Bruxelles frena, vertice di maggioranza sulla manovra carburanti, tetto ai prezzi anche per Tamoil. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera e vota compatta a scrutinio segreto, anche Futuro Nazionale col centrodestra, le opposizioni promettono battaglia. Nuove proteste degli studenti in Francia, ieri 2000 arrestati, feriti 45 dipendenti delle scuole tra cui 40 presidi, oggi il ministro dell'istruzione incontra le associazioni studentesche. Per il Wall Street Journal il Pentagono sta inviando una terza portaerei in Medio Oriente con 10.000 militari, volo Fly Dubai, fonti israeliane escludono il coinvolgimento dell'Iran. Il delitto di Garlasco a Sky TG24 parla il legale della famiglia Poggi, se la procura ha dubbi sull'indagine passata noi li abbiamo su quella attuale. La riduzione in schiavitù, le violenze sugli adepti, ha arrestato il capo di una setta pseudo spirituale nel torinese. L'uomo avvicinava persone con vulnerabilità, in particolare donne. Primo sciopero generale di ottobre, a rischio treni, scuola, sanità e altri settori pubblici e privati. La protesta indetta da un sindacato autonomo, non aderiscono invece i confederali. La Nations League, questa sera si gioca Francia-Italia. Zidane non si fida degli azzurri, Mancini pensa a qualche ritocco dopo la vittoria convincente in Turchia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

sì, siamo arrivati all'ultimo spaccato. Come ogni venerdì ho il piacere di raccontarvi le prime quattro posizioni nell'attuale classifica. Al numero 4 c'è Ernia, che va in alto, guadagna

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il podio al numero 3, nuovo entrato, il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Ascoltiamo Paparazzi.

e sono andati in vetta alla classifica Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Al numero uno c'è Goya. Cosa so?

è finito anche l'ultimo spaccato, domani è sabato e questa classifica ve la riracconterò interamente come accade sempre. Dopodomani domenica e arriverà la nuova classifica e domenica vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana. Sia domani che dopodomani le classifiche che vanno e le classifiche che vengono ve le racconterò subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
4: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
5: luci misteriose.
4: Insomma.

0: Le solite cose.
1: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
1: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
1: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Mmm, buono.
2: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
8: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

Ed eccola la prima notizia per quanto mi riguarda che arriva dalla nostra meravigliosa redazione. Parliamo della festa dei nonni. Oggi tutti i nonni d'Italia vengono festeggiati dai propri nipoti. Secondo le

statistiche, circa 4 milioni di nonni si prendono cura dei nipoti con regolarità. La metà è impegnata qualche giorno alla settimana, circa il 30% invece, pensate, tutti i giorni. Ciascun nonno se ne occupa mediamente tra le 15 e le 20 ore alla settimana. Se dovessero ricevere uno stipendio per ciò che fanno, dovrebbero percepire circa 2.000 euro al mese.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi e per lei sarà un weekend dal sapore di fine tour. Tra questa sera e domani la cantante sarà infatti sul palco in Sardegna, prima nella provincia di Nuoro, poi in quella di Sassari. A quel punto, guardando il calendario della sua tournée estiva, mancherà solo il concerto dell'11 ottobre a Forlì. Poi Noemi potrà iniziare a preparare i grandi appuntamenti nei teatri di fine anno. A dicembre si esibirà agli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica nella sua Roma.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con

scocchiolato assorbente e antigraffio è in offerta, perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: www.filemi.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare del cane poliziotto più piccolo al mondo. Il cane poliziotto più piccolo al mondo si chiama Comando e lavora in Messico nella Guardia Nazionale. Si tratta di un chihuahua di 7 kg, alto 21 cm. È entrato a far parte della squadra 6 mesi fa circa. Accompagna le truppe durante eventi civici, fiere scolastiche e iniziative rivolte alla comunità. Viene addestrato per aiutare gli agenti nelle operazioni di ricerca e di soccorso e anche a instaurare un rapporto più diretto con i cittadini. Eh sì, fa le sue PR questo cane poliziotto.

0: fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un
1: penny. Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Termina qui il nostro incontro, ma voi amiche e amici all'ascolto non potete perdere l'occasione che vi si sta presentando oggi, quella di ascoltare la conduzione di queste due meravigliose creature.
1: Sì.
0: Infatti sono qui in tutto il loro splendore alla mia sinistra, Francesca Leto.
2: Grazie, buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: In tutto il suo splendore alla mia destra, Mauro Marino.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno capo.
0: Come siete splendidi oggi.
3: Capo, sì, abbiamo lucidato il ciuffo.
2: Capo, devi dire anche del ciuffolo che è splendido, certo. Sono soffende.
0: Ah sì. E più tardi avrete l'opportunità di partecipare al grande concorso, che non è solo un concorso ma è un indovinellone per così aggiudicarvi in tutta la sua meraviglia, il suo splendore, il suo fulgore, il nostro ciuffolone. Abbiamo fatto tutto questo.
2: Perfetto.
0: Sì,
2: grazie,
0: ma però
2: grazie.
0: Attenzione. Prima però sta per entrare in questa stanza con la sua ciufolanza.
2: Ah beh, sì, oggi.
0: Con la sua ciufolanza, la sua concorsanza e con la sua indovinanza.
3: Chi?
0: August

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon venerdì 2 ottobre 2026. Pollo, ti rispettiamo come professionista, il pollo più grande d'Italia è nero e viene dalla Liguria. Chicchirichì, ecco il pollo più grande d'Italia, è originario della Val di Vara in Liguria, si chiama gallo gigante nero, è una razza selezionata nel 29 e quasi scomparsa con l'avvento degli allevamenti industriali. È stata recuperata da piccoli produttori e tutelata da un presidio di Slow Food. Insomma, il pollo è il pollo. La Meloni chiede all'Europa più flessibilità e i Caporioni rispondono: già fatto. Attese e curiosità intanto per verificare la ricaduta vera nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni, in particolare sui carburanti. Il presidente sudcoreano Lee Jae ha esortato la Corea del Nord, quella di Kim, a ristabilire la fiducia e a riprendere il dialogo tra i due paesi. La Commissione europea dunque va avanti ad affrontare l'iter di infrazione contro alcuni paesi, tra cui l'Italia e altri 8 stati che non hanno ancora presentato il piano green per le case, mentre il Papa esorta a superare il modello consumistico, andare verso un sistema che preservi i beni limitati del pianeta. I rimpatri, anche qui scende in campo l'Europa, col via libera definitivo alle nuove norme agli stati, si offre la possibilità di istituire dei centri extra Unione. Ma Ranucci e la Vitola, chi dice la verità? Bah, dice Maddalena Corvaglia. Elisabetta Canalis, ma siamo tornate amiche, ci siamo perdonate. E poi vi voglio informare di una cosa, con Matteo Gracis sono felice. È la persona che non cercavo e che speravo di incontrare. E noi ringraziamo te, Maddalena Corvaglia, che ci hai tranquillizzato. Lo sport, il basket, l'Eurolega, terza giornata, la vittoria di Bologna con l'Olympiacos. Oggi c'è il Baskonia che ospita l'Olimpia Milano. Per il calcio, tutti a tifare per gli azzurri di Mancini, Nation League, l'Italia del Mancio.

0: Va in Francia, è in Francia, la partita è delicatissima perché deve rilanciare, dopo il successo in Turchia, gli azzurri verso le mete più alte di questa National League. Gli azzurri del Mancio torneranno poi in campo il 5 ottobre, lunedì, per Italia-Turchia. Intanto nell'Under 21 gli azzurrini vanno fortissimo, hanno vinto 1-0 in Armenia, sono vicine alla Polonia che è al primo posto con 3 punti di vantaggio, e proprio i polacchi, sempre lunedì 5, saranno gli avversari degli azzurrini. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei tornata al tuo paese.
1: Certo, torno sempre qui a Cologno Monzese.
0: Che fa rima con paese. Però prima ti è sfuggita una cosa importante.
1: No, no, ho visto.
0: E non hai cantato.
1: C'era ancora il capo in circolazione,
0: brucia,
1: quindi non volevo.
0: Faccelo adesso, dai, facci un.
1: Brucia sei il cielo.
0: Bravissima. Meno male che ti è sfuggita. Le mie orecchie ringraziano. Oh, guarda
1: grazie.
0: Chi c'è? Quel
2: pesciolone bestione.
0: Ma c'è anche quel malandrino di Stussi. Oggi ne abbiamo due al prezzo di uno. Incredibile,
1: cavoli,
0: ragazzi.
1: Incredibile.
2: Mauro Marino.
0: Siamo noi.
2: Francesca Leto.
0: Proprio
1: siamo
0: così.
1: Noi
0: oggi è venerdì. Volevo ricordare che c'è il merito ciuffolone e anche l'indovinello. Scusa.
1: Lui è. Chi è?
3: Mauro, l'indovinello è bello bello?
0: È bello.
1: Ma
0: sì,
1: certo
0: sì.
1: Che è bello, è sempre bello, è bellissimo, il ciuffolo è pronto, ha avuto un po' di...
0: Allora,
1: ma allora?
0: Chi è?
4: Non sapere se voi mi sentite.
0: Sì,
4: cosa devo fare per mandare il messaggio?
0: Sempre uguale.
1: Lo dico io, cosa devi fare per mandare il messaggio? Mandalo al 331-995-0095, il nostro numero, sempre quello lì.
0: Perfetto, siamo felici e contenti, finalmente è arrivato anche un bel venerdì e abbiamo anche una bellissima canzone.
1: Questa la cantiamo
0: tutti.
1: La canti? La sappiamo tutti a memoria.
0: Vado di là allora.
1: No, resta. Ciao.

0: Stavo dando un'occhiata ai messaggi mentre andava questa bellissima canzone di Eros Ramazzotti che tu hai cantato a squarciagola.
1: Ma certo, l'abbiamo cantata tutti. Bene. E adesso raccogliamo perché tra poco facciamo il primo giro dei saluti a caso.
0: Perfetto, detto tutto.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti.

0: ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un oliare in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: C'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Arca Planet, convenienza nostra.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
16: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Uramaya, Kukukuramaya. Ah no, un'altra cosa quella, scusate. I The Colors, prima i Rama con Cabana. Siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Io non so voi, ma il venerdì mi piace ancora di più la base havaiana. Sarà che la sento da una settimana e quindi mi piace.
0: Sarà per
1: pesciolone invece vedi, fa effetto rilassante, sì, la base havaiana.
0: Vuoi venire anche domani? Così la senti anche domani e domenica?
1: Ma l'ascolto da casa, okay, grazie, da l'ascolto casa, anch'io da casa.
0: Prego, prego.
1: Allora, ciao FM, sono Marco, vi ascolto in macchina, finalmente venerdì, sono diretto al mare per il weekend. Musica a tutto volume e buon umore. Viva,
0: vai.
1: Ciao Marco!
0: Ciao FM, mi fate gli auguri, sono Mary, oggi è il mio compleanno, sono da sola in ufficio e allora tanti auguri Mary,
1: auguri,
0: tanti auguri,
1: meglio
0: buon
1: soli che mal accompagnati, tanto festeggi dopo.
0: Sì.
1: Ciao Francesca e Mauro, sono Anna da Casale, sto facendo
0: ciao,
1: le pulizie
0: Anna.
1: Di casa, ma con voi in radio sembra quasi una festa, buon venerdì.
0: Abbiamo
1: grazie.
0: Mirko e Silvia in viaggio.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Dicono che stanno andando in Emilia-Romagna per un

0: weekend, quindi chiedono un saluto e noi glielo facciamo. Ciao ragazzi e buon viaggio, appunto.
1: Hai detto viaggio? Viaggio. C'è Luca che è in macchina dal Trentino in autostrada verso Milano, traffico permettendo, arriva per cena, dice.
0: Oh, molto bene. Domani
2: leggi i messaggi solo quando sei esatto, fermo in giusto. Area di sosta o di servizio.
0: Confermiamo. Giusto. Giuseppe e Silvia ci chiedono un saluto perché oggi è il loro anniversario di matrimonio, il decimo, e quindi auguri ragazzi, Giuseppe e Silvia, tanti auguri.

0: ce l'ho, ce l'ho. E ci vuole sempre. Basta? Va bene. Okay. Francesca! Francesca! No, Michelin, dico. Francesca Michelin ha fatto la canzone nuova.
1: La mia ragazza.
0: La sua ragazza.
1: Sì, sì.
0: E noi l'ascoltiamo molto volentieri. Senti che bel ritorno aggressivo che ci ha fatto la Francesca.
1: Brava Franci.
0: Senti che bella cassa. Rullante, canta, va.

0: bellissima.
1: Che bella questa canzone di Luciano Ligabue, vero?
0: Ma è ribellissima.
1: Cioè, quindi non è più non
2: lo sappiamo,
1: allora. Perché
2: un po'
1: non è che bisogna dirlo che uno
0: mai
1: era,
0: chiesto,
1: che
0: glielo
1: non è
0: chiederemo,
1: più.
0: Perché da un po' che è fuori sta canzone. Dobbiamo chiederglielo.
1: Bene, glielo chiediamo la prossima
0: Finiamo
1: volta.
0: Finiamo il giro?
1: C'è Elisa che ci scrive: ciao FM, un saluto dal supermercato. Sono entrata per comprare due cose, ho già riempito il carrello, qualcuno mi fermi.
0: Così si
1: tipico,
0: fa. Così
1: tipico.
0: Si fa. Facciamo girare l'economia. Abbiamo Cristina che è al lavoro e dice: ultimo giorno, finalmente oggi c'è l'indovinello, sto aspettando con ansia per vincere l'emerito ciuffolo. Brava. Ma niente, era così.
1: Ma ancora un attimino e arriviamo con l'indovinello. Sì. Ciao FM, un augurio speciale alla mia amica Giulia che oggi compie 17 anni. Tanti auguri. Senti cosa
0: guarda, ti offriamo una bella bevanda agitata, va bene?
1: Agitata sotto sopra.
0: La agitiamo bene, poi te la offriamo, tu la stappi e
1: esplosione.

0: Bene, mentre andava a Tommaso Paradiso stavamo dando un'occhiata a questa teoria del complotto di cui vi parleremo tra poco, che riguarda un calciatore du Brasil.
1: Bene, ne parliamo allora tra
0: pochissimo. Sì, adesso ne parliamo, interessante.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Pasta un penny.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Volo di zucchero, prima Saldavinci, per sempre sì, saremo io e te, Acusi, sarà per sempre sì. E parliamo di questo complotto. Stasera, tra l'altro, giocherà la nazionale italiana di calcio contro la Francia. Speriamo bene, incrociamo le dita. Sarà una partita difficile, eh?
1: Dici?
0: Vabbè, la Francia, insomma.
1: Ma non lo so, io faccio quella che non lo sa.
0: È la terza nel ranking mondiale, quindi insomma è abbastanza in alto. Noi siamo un po' più in giù.
1: Però magari, vedi, non si sa mai cosa
0: non si
1: succede.
0: Sa mai. Un
1: Vedremo.
0: Colpo di fortuna, un colpo di testa, una testata nello stomaco,
1: Vedremo.
0: Come era successo con Zidane, che adesso allena la Francia, tra l'altro. Comunque. Ma parliamo di calcio, perché parliamo di questa teoria del complotto. In rete sta girando questa bizzarra teoria che coinvolge il calciatore brasiliano Vinicius.
1: Vinicius sarebbe?
0: È un giocatore brasiliano famosissimo. Vinicius non sarebbe Vinicius, questo è quello che dice, diciamo, la CIA. Per motivi non meglio precisati sarebbe stato fatto fuori, al posto suo ci sarebbe un sosia.
1: Quindi Vinicius non è Vinicius ma è un sosia, come
0: così,
1: Vinicius.
0: Così
1: e da che cosa l'hanno dedotto gli informati?
0: Ma questa teoria del complotto si basa su pochi fondamenti, se vogliamo andare a vedere. Ai mondiali Vinicius non aveva sulla coscia i tatuaggi che poi sono comparsi dopo l'estate. È una teoria che comunque non regge, visto che Vinicius probabilmente i tatuaggi se li poteva fare tranquillamente durante l'estate, no? Quando era a casa sua si è fatto tatuaggio.
1: Lui è brasiliano?
0: Brasile.
1: L'estate qui, di là in inverno cos'è?
0: Ma non è quello il problema è un altro, devi trovare un sosia e ci può anche stare, ma deve giocare anche come Vinicius e non è facile, visto che Vinicius è uno dei calciatori più bravi al mondo.
1: No, perché in effetti sulla teoria del tatuaggio si potrebbe dire
0: ma
1: che i tatuaggi
0: fa,
1: in estate
0: toglie,
1: non li fai,
0: non lo so.
1: Quindi se in Brasile però è in inverno, qua è estate, potrebbe averli fatti
0: non lo sappiamo, sta di fatto che comunque questo dice la CIA, ci crediamo?
1: Poi posso dire, a me piace alimentare i misteri, come le robe degli UFO, quelle cose lì, quindi alimento, per cui questa storia del tatuaggio effettivamente potrebbe anche,
0: però,
1: chi lo sa,
0: se uno è il sosia di Vinicius e gioca come Vinicius potrebbe fare il calciatore, perché deve fare il sosia di Vinicius?
1: Bella domanda.
0: Non lo sappiamo. Staremo a vedere, chiederemo chiarimenti alla CIA. Chiami tu la CIA?
1: Che casini, eh?
0: Chiami tu
1: sì,
0: la CIA?
1: La chiamo io, tanto la linea
0: come
1: diretta,
0: vuoi,
1: guarda.
0: C'è Marrakesh.

0: Chi è?
1: So io. No, sì. Volevo dire che con Marrakesh c'era anche Gue, giusto così per dovere di cronaca,
0: sì, certo.
1: Con Casini, molto bene.
0: Bene, siamo quasi pronti,
1: pronti.
0: Siamo quasi giunti al termine, come direbbe qualcuno, di quest'ora.
1: Ah, ok.
0: E quindi scavallo di là che c'è.
1: Prego.
0: Da fare quell'altra roba.
1: C'è il ciufolo.
0: Sono le due e... le due sono.

0: Non siete soli, state tranquilli nell'immenso vuoto che c'è, ci siamo noi se vi fa piacere. Comunque la nuova di Laura Pausini, prima Marco Mengoni e
1: Guerriero.
2: Ma adesso chi è? Yeah.
3: Noi siamo pronte per l'indovinello.
2: Anche noi.
0: Allora
2: anche
0: andiamo noi. Subito con l'indovinello.

0: sempre bello perché c'è l'indovinello.
1: Che bello, l'indovinello di oggi è bellissimo.
0: Se volete l'emerito ciuffolo dovete rispondere e azzeccare ovviamente la soluzione.
1: Ma l'hai portato? Il ciuffolo l'hai preso?
0: Oh, yeah.
1: Ah, l'hai messo dove?
0: No, l'ho messo di là un attimo che stavo dando una ripulita. Stamattina l'ho portato all'autolavaggio, gli ho fatto fare uno shampoo, ora sta bene, l'ho asciugato e pulito.
1: Hai sentito una scia di profumo?
0: Infatti.
1: Attenzione, l'indovinello di oggi è il seguente. Se la chiudi, rimpicciolisce. Ripeto, se la chiudi, rimpicciolisce.
0: Che cosa sarà mai? Dovete dircelo voi, il numero è sempre lo stesso.
1: 331-995-0095, mi raccomando, scrivete ma non telefonate.
0: Dai.
1: Telefonate.
0: Chi è?
2: È un po' difficilino.
0: No, non è difficile. Se la chiudi rimpicciolisce, cosa sarà mai?
1: Cosa sarà? Ditecelo voi, dai, forza.
0: Ricordiamo ancora il numero, per favore.
1: 331-995-0095.
0: Lo sta a memoria, hai visto?
1: Dopo...
0: Lo sta a memoria. C'è il nuovo Disco Italia perché è venerdì oggi.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Bene, Negramaro, un passo indietro, il nuovo disco Italia di questa settimana, Giulia Bresch con Serenamente, rilanciamo l'indovinello, via.
1: Se la chiudi, rimpicciolisce questo l'indovinello di oggi, rispondete al 331-995-0095, scatenate la vostra fantasia, ma è molto semplice.
2: Anche il ciuffolo ti aspetta.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente.
9: Vado subito al punto.
10: E chi? De che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
11: Veramente no.
9: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo. Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti,
11: no,
10: davvero.
11: No.
10: Grazie,
11: no.
10: Graziella e grazie...
11: No, presidente.
10: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
14: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
13: Scontata!
15: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
13: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti

0: Yeah!
1: J-Ax, vita, morte, miracoli, prima Pino Daniele, che male c'è su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo lanciato da qualche minuto l'indovinello di oggi, bravi, state rispondendo,
2: bravi.
1: E forse qualcuno ha anche già dato la soluzione.
2: Bravi,
1: però,
2: attenzione, noi vi aiutiamo andando anche un po' per esclusione. Allora, l'indovinello è: se la chiudi rimpicciolisce. Moltissimi hanno risposto la fisarmonica.
1: Fisarmonica potrebbe essere
2: veramente
1: una cosa interessante, però non andate a cercare su Google perché non c'è.
2: No,
1: chiedete neanche anche a ChatGPT perché tanto non vi darà la soluzione corretta.
2: No. Certo, quindi usate la vostra fantasia che è sempre la strada più giusta.
1: Rilanciamo.
2: Se la chiudi rimpicciolisce. 331-995-0095. Chi è?
3: Sono Vasco.
2: Scusa, mi è già partita la pelle d'oca. Chi è?
3: Sono Vasco.
2: Sì, sì. E canti?
3: Vuoi da bere?
2: Sì, grazie.
3: Cosa vuoi?
2: Ma quello che vuoi tu, Vasco, va bene.
3: Tonic?
2: No, acqua.
3: Non brusco, acqua. Minerale, che
2: acqua naturale, grazie.
1: Intanto c'è quella di Vasco, che è meglio.

0: Sto. Gali, sto. Stiamo,
1: allora attenzione,
0: stiamo.
1: Gali, sta, stiamo anche noi, state anche voi che state rispondendo al nostro indovinello di oggi. Se la chiudi, rimpicciolisci, abbiamo escluso la fisarmonica, basta fisarmonica.
0: Basta fisarmonica, basta.
1: Basta, basta. Allora, qualcuno ha scritto la bocca, che in effetti
0: la
1: è
0: bocca
1: vero.
0: Ci può stare, ma non,
1: ma
0: è,
1: non
0: la
1: è la bocca.
0: Posso
1: non
0: dare
1: è
0: un
1: la
0: aiuto?
1: Sì, certo.
0: Se ci pensate bene, ce l'avete a portata di mano la soluzione.
1: Sì, tutti tra l'altro.
0: Cioè, ce l'avete proprio lì, capito?
1: Ce l'avete lì, ce l'avete
0: se
1: lì.
0: Se ci pensate bene, secondo me ci arrivate facilmente. Ripetiamo.
1: Sei tremendo.
0: Ripetiamo l'indovinello.
1: Se la chiudi, rimpicciolisce, dai,
0: dai
1: adesso.
0: Che è facile.
1: Dai.
0: Allora, è venerdì, è tempo di novità discografiche. C'è anche la nuova di Giorgia, nuovo singolo, Parafulmini, e la canzone che Giorgia ha lanciato proprio oggi, che troveremo anche in GP1, che è il progetto discografico in arrivo il 16 ottobre.
1: Aspettiamo ancora un po' per il progetto discografico, poco, ma intanto ascoltiamo il nuovo singolo.
0: Parafulmini, Giorgia.

0: Giorgia, la nuova Parafulmini, c'è l'indovinello con Emerito Ciufolo per voi, dovete rispondere correttamente all'indovinello di oggi.
1: Dai, che ci siete
0: la soluzione,
1: quasi.
0: Via.
1: Dai, dai, se la chiudi rimpicciolisce, che cos'è? 331-995-0095.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre.

0: ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: C'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: C'è un posto dove tutto può accadere.
14: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
15: Cos'è questo posto?
16: È l'albero di molto lontano.
13: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
16: È fantastico.
13: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: Kintsugi.
1: Kintsugi, sì, sì.
0: Sì, sì, è la canzone nuova, come si chiama? Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi. Elisa, sì. Prima Taranai con Tango, l'ultimo lancio all'indovinello di oggi. Rispondere adesso o mai più, via.
1: Attenzione, se la chiudi rimpicciolisce. Leggiamo qualche risposta carina che è arrivata. Una sedia pieghevole, scrive Mara.
0: Non è?
1: In effetti poteva essere, però prima abbiamo dato un suggerimento.
0: Che ce l'hai a portata di lì, insomma.
1: Lì,
0: hai
1: non
0: capito?
1: È che tutti in questo momento c'hanno la sedia pieghevole a portata,
0: esatto,
1: di mano.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Paolo scrive, è un panino? In effetti se lo chiudi bene diventa più basso. No, non è il panino.
0: No,
1: non è,
0: è
1: neanche
0: quello.
1: Il libro, l'hanno scritto in tanti, il libro, in effetti il libro è più facile da avere a portata di mano, ma
0: non è quello.
1: È più a portata di mano di quello che pensate.
0: Poi scusa, è se la chiudi rimpicciolisce,
1: ecco.
0: Non lo chiudi,
1: quindi
0: è la
1: attenzione
0: chiudi.
1: Anche a
0: se
1: quello.
0: La chiudi rimpicciolisce. Forza che è l'ultimo lancio.
1: Dai,
0: 331
1: 995 0095.
0: Ora sfera e basta, lontano.

tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sangue. Radio Italia, solo musica italiana.

0: volo è già partito in direzione Imperia, quindi va al mare da bene, Sara. Bene, bene. Eccoci.
1: Imperia dove c'è l'olio buono anche.
0: Ecco, magari Ciuffolo magari torna indietro con un paio di bottigliette d'olio.
1: Noi siamo in Europa,
0: dai,
1: 49 a Cologno Monzese, volendo. Grazie per la partecipazione anche oggi all'Indovinello e per l'emerito Ciuffolo. Torneremo settimana prossima, sempre venerdì dalle 14 in poi.
0: Come sempre adesso scavalliamo perché sono le 3:02.
2: Ma questi indovinelli li inventate voi?
1: Certo.
2: Fanno
1: falli tu.
0: Tutte le volte devi dire così, non capisco il perché.

0: che non ho più te.
1: Come si fa? Come faresti senza di me
0: non
1: qua?
0: Non lo so.
1: Come faresti, eh?
0: Tutti siamo utili, nessuno indispensabile.
1: No,
0: vale per tutti,
1: ma
0: vale
1: no,
0: per tutti.
1: No, questa triste
0: io non
1: verità.
0: Sono indispensabile.
1: No, sì che sei indispensabile.
0: Sono utile per il momento.
1: Dove
0: forse.
1: Vado io senza
0: dove
1: di
0: vado
1: te?
0: Anch'io?
1: Dove vado
0: anch'io? Dove
1: allora?
0: Vado? Io un'idea ce l'avrei. Io vado a.
1: Allora, salutiamo ancora
0: sì.
1: qualcuno che ci ha
0: Prego.
1: Scritto. C'è Roby che in questo momento è al distributore.
0: Bravo, bravo.
1: Ciao FM, ho guardato il prezzo e mi è passata la voglia di fare il weekend.
0: Oh, signor.
1: Ha scritto.
0: Tocca farsi la macchina di Flintstone.
1: Ciao
0: Roby,
1: bello però, che fai anche ginnastica.
0: Mohamed e Luciano sono sul furgone, Luciano guida, Mohamed scrive il messaggio. Buon weekend ragazzi, vi ascoltiamo tutti i giorni. Ciao Francesca e Mauro, ciao ragazzi,
1: ciao,
0: buon
1: ragazzi.
0: Viaggio, buon weekend a voi.
1: Ciao, ci sono Martina e Silvia all'ascolto. Ciao FM, siamo già davanti a un caffè, stiamo già organizzando la serata perché il lavoro è finito.
0: Bravi, Brave. Abbiamo George e Katiusha, loro sono originari della Russia, vivono in Italia, ci ascoltano tutti i giorni e noi allora li salutiamo e li ringraziamo, un abbraccione a voi e buon weekend.
1: Un saluto da Davide e Chiara, oggi festeggiamo 5 anni insieme, ci siamo conosciuti
0: auguri.
1: Proprio ascoltando, ci chiedono una canzone, io andrò all'ufficio programmazione a vedere se
0: metterla,
1: ma quella passa
0: metterla.
1: Sicuramente.
0: Abbiamo invece Benedetto che ci chiede di fare gli auguri a Doris che oggi fa il compleanno, sono 37, tanti auguri,
1: auguri Doris.
0: Allora, possiamo andare avanti?
1: Io direi.
0: Abbiamo quei ricordi là, giusto?
1: Quelli proprio quelli là.
0: Ma quelli
1: specifici.
0: Quelli là sui quali Ollie e Giulia ci hanno fatto la canzone.
1: E allora ascoltiamoli, no?
0: Ascoltiamoli.

0: Mauro.
1: Mauro.
2: E quanti mi state chiamando? Non capisco più niente.
0: No, sono sempre io. Cosa stai facendo?
2: Stavo dando un'occhiata al nostro sito radioitalia.it, che è stato completamente rinnovato. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori che si sono persi l'indovinello e la soluzione ad andare sul nostro sito radioitalia.it, perché c'è la sezione programmi che è nuova, una delle novità, e potete riascoltare tutte le nostre dirette, quindi anche quella che state ascoltando.
0: Capito?
2: Ora.
0: Capito? Quindi potrete anche rispolverare i vecchi indovinelli, voilà, e poi giocarveli alla sera con i vostri amici.
2: Poi.
0: Ma c'è anche tutta un'altra sezione nuova dove scoprire i nostri format originali come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro. La sezione format video chi è?
2: Sono io.
0: Sì.
2: Radioitalia.it, il sito di Chiama la musica italiana.
0: Sì.
2: Hai visto? Posso fare Luca Ward?
0: Ma no, lasciamoglielo fare. Vabbè, Luca Ward, dai.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: vista. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre.

0: novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Laura non c'è, Laura non c'è, è andata via, Laura si è fatta si sua.
1: Eh sì, ogni tanto volta, ci
0: questa
1: vuole.
0: Bella canzone di Neck che salutiamo. Ciao, ciao Filippo. Prima Emma e Fabri Fibra antidroga. Attenzione, ma c'è una novità.
1: Novità, novità arrivata proprio oggi. Nuvole, Bossa in blu, l'ultimo singolo di Tiro Mancino, con Federico Zampaglione ovviamente, ma con un ospite, Simona Molinari.
0: Bravissima Simona Molinari, che salutiamo. Il pezzo è una nuova versione della collaborazione tra i due artisti che era già, diciamo, contenuta nell'ultimo disco di Tiro Mancino intitolato Quando meno me lo aspetto.
1: Volete sapere di più? Andate al nostro format Traccia dopo Traccia sul sito radioitalia.it e sul nostro canale YouTube.
0: Ed è uscita quando sta canzone?
1: Oggi.
0: No, dico quando meno te lo aspetti.
1: Ah, certo.
0: Per forza. Senti com'è bossa questa canzone nuova di Tiro Mancino con Simona Molinari. Te bossa.
2: Fammi sapere.

0: Sorry.
1: Scusa.
0: Lo sento.
1: Sempre così la disannunciamo.
0: Sempre così, pinguini tattici nucleari. Allora, forse ne ha parlato

0: L'ho letta qualche giorno fa, però è interessante questa notizia perché la tessera elettorale finalmente diventerà digitale.
1: Finalmente, che io quella lì, no, quella lì è un dramma, la lasciavo sempre,
0: brava,
1: da quando non la trovavo
0: anch'io. Dice, ma dove l'ho messa? Perché non è che vai a votare tutti i giorni. Finalmente diventa digitale per le future elezioni. Infatti non sarà più obbligatorio presentarsi alle urne con il documento cartaceo, basterà averlo sul cellulare.
1: Meno male, ci piacciono questi passi da gigante tecnologici.
0: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto di questa novità?
1: L'ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo,
0: che salta come un
1: uno zangrillo.
0: Ecco, quindi basta che ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli, ha spiegato. Il problema è uno però.
1: Qual è?
0: Che tu non puoi entrare nella cabina elettorale con lo smartphone.
1: Come no?
0: No, è vietato.
1: Allora metteranno una cassettina per deposito?
0: Non lo so, però bisogna ricordarsi questo, tu non puoi entrare, sennò la gente va là, fa la foto e dice ho votato per... Hai capito?
1: Risolveremo anche questa. Risolveremo anche questa, vero?
0: Speriamo che il ministro Zangrillo,
1: vero,
0: tra un
1: ministro?
0: Salto e l'altro, ci dia una soluzione.
1: Giusto,
0: diciamo.
1: Bravo, diavolo di un marino che pensa tutto.
0: No, stavo pensando.
1: Io ero ancora così felice per la novità che non ci avevo pensato.
0: Io sai dove ho lasciato la mia tessera elettorale?
1: Fammi indovinare.

0: Bene, ho recuperato la mia tessera elettorale, ora sono tranquillo. Bene, molto bene. Facciamo
1: male.
0: L'ultimo giro?
1: Sì, dai, io raccolgo per l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Tra l'altro, quindi... c'è anche una novità in arrivo per
1: molto
0: la cronaca.
1: Bene, molto ascoltiamo. Bene,
0: ascoltiamo. Prego.
2: Spin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente...
4: Vado subito al punto...
5: Se chi? De che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no, no, no.
7: Provo microfono, sa de tappo.
8: Beviamo.
9: Ma che...
4: ci siamo capiti.
9: No. Grazie.

0: grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
1: No, presidente.
0: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è millenaria.

0: La notte dei desideri.
1: Proprio quella lì. Proprio quella lì. Allora, andiamo a fare l'ultimo giro dei saluti a caso. Ci scrive Cristina: ciao Francesca, ciao Mauro, vi ascolto dal divano con una bella tazza di caffè. Weekend iniziato.
2: Bene, buon caffè. Giuliana sta stirando, quindi?
1: Quindi canzone.
2: Voglio abbracciare Giuliana che stira.
3: Voglio abbracciare Giuliana che stira.
2: Cantando. Che ciao viva. Giuliana, ciao.
1: Ciao FM, sono Paola, tanti auguri al mio collega Andrea che oggi compie gli anni, sono 50. Gli auguri te li faccio volentieri, ma la torta la deve portare lui.
2: Chi?
1: Ma non l'ha ancora portata la torta.
2: Non lo so.
1: Ma perché se sono lì in ufficio.
2: Aspetti, sbrigati, non fare come quella amica che ha portato un dolcino per tre.
1: Non va bene, un po' di giorni fa.
2: Alfredo, ciao FM, sono Alfredo e questo weekend vado al caldo.
1: Bello.
2: Così ha scritto, vai in Egitto, parte per Sharm el Sheikh e quindi buone vacanze.
1: Attenzione, è arrivata la freddura, c'è Sandro che ci manda la freddurina. Qual è il colmo per un elettricista?
2: Qual è?
1: Non essere al corrente. Sì, perché la corrente, no?
2: Oggi, scusate,
1: il corrente.
2: No, abbiamo capito. Volevo dire che ci siamo concentrati poco oggi sul...

0: sulle freddure perché avevamo l'indovinello. Poi
1: certo, però loro non mollano, non vedi, mollano, li mandano
0: bravi,
1: lo stesso,
0: ragazzi, bravi. E poi abbiamo anche Paola da Brescia che chiede se possiamo fare gli auguri a suo figlio che fa 17 anni, si chiama Francesco. Tanti auguri.
1: Evviva! Attenzione, anche Claudia ha mandato una freddurina.
0: Attenzione.
1: Dottore, dottore, ho problemi di memoria. Da quanto tempo? Cosa? Dobbiamo farla a due voci questa, veniva meglio. Grazie mille a Claudia, bellissima.
0: Finito? Finito?
1: Cosa?
0: No, dico abbiamo finito.
1: Sì, sì.
0: E quello è d'udito però.
1: Abbiamo finito, grazie.
0: Va bene, è arrivata anche la nuova canzone di Max Pezzali, si chiama Le Ali, non è dedicata a Fausto, ci mancherebbe.
1: Ciao Fausto.
0: Il nuovo singolo di Max Pezzali che accompagna anche la seconda stagione della serie TV dedicata appunto alla storia degli 883. Molto bene, l'hai già vista?
1: No.
0: Anch'io, non l'ho ancora vista. La guarderemo. Intanto abbiamo Max Pezzali.

0: Giuditta, Marco, oggi non avete messo le cuffie come ieri.
1: Ciao,
0: come
1: ragazzi.
0: Mai?
2: No,
1: abbiamo settato ieri tutto, okay, tutto a posto.
3: Ah, perché non capivo, non è un'operazione che fate tutti i giorni?
1: Certo.
3: Ah, beh, ecco,
0: a volte mettono oggi, prima, a volte mettono
2: dipende dopo. Dipende dalla canzone che chiude.
3: Ah, ho capito,
0: Dipende
3: vabbè.
0: Da chi la canta.
3: Ecco, è le
0: preferenze. Oggi Francesca non ha cantato quest'ultima. No, dico niente.
1: No, c'entra niente, Francesca. Non c'entra.
3: Stonatissima poi.
0: Comunque io per due giorni sarò tranquillo con le orecchie.
3: Beh, no, ma ti posso anche fare delle chiamate se vuoi.
1: No, proprio audio lunghi. Audio lunghi.
3: Audio da 5 minuti.
2: L'audio può decidere, capito, se ascoltarlo o no. Invece se lo chiami, no, non può.
1: Giusto, anche questo.
0: Potrei non rispondere, però.
3: Per curiosità lo fai partire una volta che è partito.
1: Esatto. Io sono d'accordo, però forse la chiamata è meglio.
3: Va bene. Colpirò.
0: Buon weekend a tutti, anche a Giuditta e Marco. Vi lasciamo con loro. Noi torneremo lunedì. Grazie a chi c'era oggi? Scusa, Mazzella.
3: Oggi avevamo due, doppia combo.
0: Stussi anche. Ciao ragazzi. E perché c'è Camorcia? Scusa,
3: perché
0: capito.
3: Lui passa sempre quando non deve. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Sono le 4. Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia sulla strada statale 52 bis Carnica è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Sutrio, strada statale 465 della Forcella di Lavardè in provincia di Udine. In Toscana, sulla strada statale 439 Sarzanese-Valdera, è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri, in prossimità dello svincolo per Bagno La Perla, in provincia di Pisa. Nel Molise, sulla strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza del comune di Chiauci, in provincia di Isernia. In Sicilia, sulla strada statale 124 Siracusana, è attiva una chiusura in prossimità dell'innesto con la strada statale 385 di Palagonia, in località Caltagirone, in entrambe le direzioni in provincia di Catania. Deviazioni in loco. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, oggi 2 di ottobre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Ma quale stupida sfortuna, quasi sei fortunatissimo tu.
0: Come mai?
1: Ma non per me, perché in regia c'è Lidia Maria Tarsitano. Dal cuore della Calabria.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: È la definizione, quando c'è questa definizione sul cruciverba, sì. Quello che dovete inserire è Lidia Maria Tarsitano.
0: Molto lungo per un cruciverba.
1: Beh, servono a volte le soluzioni un po' più lunghe,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: sono centrali, nella parte centrale.
0: Tante consonanti che il suo cognome ha.
1: Esatto.
0: Va bene, in ogni caso, amici, abbiamo 2 ore da trascorrere assieme. Oggi non so se. È chiaro che venerdì.
1: Sì, dillo.
0: Venerdì.
1: Ah, poi oltretutto apprezzo che tu non abbia detto il contrario per tutti gli altri giorni, per tutto il resto della settimana, quindi oggi ne hai facoltà, vai.
0: Oggi esce nuova musica, amici,
1: sì.
0: Esce da casa, dallo studio di registrazione ed entra in programmazione qui su Radio Italia.
1: Senza soluzione di continuità,
0: sì.
1: Cioè proprio le canzoni escono dallo studio e vengono direttamente in radio. C'è proprio un sistema, un complesso sistema di specchi e leve.
0: Come i pacchi di Amazon, capito? Cioè escono dal furgone e arrivano direttamente al tuo portinaio, quello è.
1: Direttamente,
0: sì.
1: Esatto, funziona così. La ascolteremo nell'arco di queste 2 ore, ma abbiamo anche un sacco di cose da raccontarvi.
0: Sì, quando siete pronte, ragazze, iniziamo.
1: Io sono pronta, Lidia, sei pronta? Siamo tutti pronti.
0: Andiamo?
1: Vai.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Luciano Ligabue, viva su Radio Italia, solo musica italiana. Hai detto che è entrata in programmazione nuova musica?
1: Sì, non vedo l'ora di ascoltarla.
0: Allora devi aspettare pochissimo.
1: Poco?
0: Sì, sì,

0: un attimino, un attimino, quanto, quanto, poco, poco, poco, poco, poco.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: C'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
20: Iperceramica.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
25: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Muda, la notte su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, si parlava di nuove canzoni, è tornato Aiello con un nuovo singolo che da oggi ascoltiamo.
0: Te l'ho mai detto?
1: Cosa?
0: Te l'ho mai detto?
1: Ah, il singolo dici?
0: Si chiama proprio sì. Così il singolo, te l'ho mai detto?
1: Non c'è il punto interrogativo, quindi credevo che fosse... Credevo che dovessi dirmi qualcosa, in realtà no. È un brano che parla, come spesso fanno tra l'altro i brani di Aiello, di quei rapporti che cambiano nel tempo, ma comunque che ti porti per sempre, no?
0: Con te, esatto. E entrerà nella scaletta del Dovevi portarci me tour insieme alla...
1: Perché ridi?
0: Vabbè, quando leghi. Sento questa frase, dovevi portarci me,
1: la io leghi a un'immagine
0: immediatamente. Sono proprio frasi che puoi sentire, nel senso che le puoi sentire proprio urlare.
1: Lo
0: forte.
1: So, lo so, lo so. Però al netto di quello,
0: c'è anche un nuovo
1: io
0: album.
1: Credo che Aiello, insomma, poi dopo quell'evento a cui ti riferisci, che era il Festival di Sanremo, sì, abbia dimostrato tutto il suo valore artistico, compreso questa canzone che stiamo per ascoltare,
0: e compreso l'album che si chiama Scorpione, che è uscito a maggio. Tour, partirai il 5 novembre da Padova, toccherà Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, prima del gran finale il 19 di novembre al Fabric di Milano.
1: Tra l'altro trovate il calendario completo, perché poi è ovvio, uno poi si dimentica, no?
0: Certo.
1: Su radioitalia.it.
0: Non potete sbagliarvi.
1: No,
0: allora,
1: no,
0: visto quella... che ne abbiamo parlato del singolo nuovo, cosa dice? Lo ascoltiamo.
1: Ascoltiamolo, Aiello con Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Finito di Raff, Radio Italia, solo musica italiana. Allora vi raccontiamo una storia che viene dalla Francia.
1: Come dalla Francia?
0: Sì, però sì. Vabbè. Dai, dalla Francia.
1: Ok,
0: dai.
1: Ok. Cosa è successo? Che dopo un lungo inseguimento la polizia ha fermato un signore che poi hanno scoperto essere un manager svizzero.
0: Certo.
1: Che era a bordo di un'auto di quelle super sportive e aveva sfrecciato davanti all'autovelox alla velocità di 312 km orari.
0: Incredibile. 312, cioè devi essere un professionista per andare a questa velocità, perché
1: credo
0: altrimenti
1: che sia
0: pericolosissimo.
1: Credo che sia più o meno la velocità proprio delle macchine della Formula 1, cioè una roba assurda.
0: Vi starete chiedendo che macchina aveva. Aveva una supercar da 250.000 euro con un marchio che inizia per la P. E ha dovuto pagare la cauzione di 1.500 euro per tornare a casa. E questo però
1: ci ho messo un po' a capire come fosse.
0: Quale pensavi tu?
1: No, non che... dicevo, qual è il marchio con la P? Poi ho capito.
0: È che vagamente in italiano significa...
1: No, non diciamo che
0: sembra
1: cosa
0: un animale rosa.
1: Okay.
0: Allora, rischia questa condanna 3 mesi di carcere, però in Svizzera gli sarebbe andata peggio. Eh
1: sì, perché Svizzera c'è il ritiro della patente e si rischia anche una condanna da almeno un anno come pirata della strada, perché quella è proprio una legge che c'è.
0: E poi la multa era in base al reddito.
1: Quindi. E se ti puoi permettere una macchina da 250.000 euro, il reddito sarebbe alto.
0: Però,
1: basta, però. È finita la storia.
0: No, perché i nostri amici francesi hanno deciso di installare gli autovelox che possono rilevare una velocità massima compresa tra i 250 e i 300 km orari. Lui andando sopra, in realtà i 300 km orari.
1: Cosa stai dicendo?
0: Quella foto non è che può essere impugnata in tribunale. Quindi, facendo ricorso, questo signore svizzero potrebbe cavarsela.
1: Perché andava a 312 invece che a 300.
0: Sì, perché la foto non ha un valore.
1: Ma che
0: preciso.
1: Autovelox hanno in Francia?
0: Convieni con me? Vuoi fare una valutazione con me?
1: Perché montare un autovelox che...
0: Ma perché ce l'ho con i francesi? Poi tra l'altro non mi hanno fatto...
1: Non lo so, ma oltretutto con una
0: Parigi aggressività... Parigi è bellissima, però...
1: Sì, ma sì, ma anche la Normandia... Cioè, ci sono un sacco di posti belli in Francia. Però non capisco questa cosa degli autovelox che si fermano a 300 km orari. Le auto vanno a una velocità superiore...
0: No, le auto, dai, onestamente...
1: Alcune
0: quante auto vanno a più di 300
1: Quelle che devi multare, proprio quelle.
0: Capito? Basterebbe.
1: Quelle lì.
0: Noi non avremmo questo problema. Superiore a 130, a posto.
1: Ah, mia manco già arriva tra un po' a 103. Vabbè, comunque vedremo come andrà a finire. Magari se la caverà. E se
0: È
1: se
0: molto
1: la caverà,
0: probabile. Bravo lui.
1: Bravo lui.

0: Christmas. Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, abbiamo altre cose di cui parlare, parleremo anche di food and beverage.
0: Yes. Eh beh, vista l'ora, cioè va bene sempre.
1: No, ci sta sempre.
0: Sempre
1: e poi è quello
0: sempre
1: il punto,
0: fa.
1: Proprio quello.
0: Ah sì?
1: È quello il punto.
0: Ok.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte! Friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Basta un penny e ci sarà.

0: Mi mette proprio nel giusto mood. Partenope di Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale. C'è un'altra cosa che mi mette nel mood giusto.
1: Non lo so se voglio saperla.
0: Mangiare.
1: Ah!
0: Mangiare è proprio una cosa che mi fa stare bene, mi mette gioia.
1: E allora ti do questa notizia, più che notizia è una cosa che io trovo corretta del celebre chef Cesare Battisti.
0: Sì.
1: Noto anche su TikTok, ultimamente sta facendo dei video molto interessanti. Ha introdotto un nuovo modello lavorativo del suo ristorante di Milano, prendendo spunto da alcuni locali spagnoli.
0: Allora in Spagna, da quello che so, una delle cose per cui sono noti è il fatto che si cena ad esempio molto tardi, no?
1: Sì, vero, ma
0: e quindi
1: si pranza anche molto tardi.
0: Stanno aperti più ore, quindi sì, immagino che sia qualcosa del genere.
1: Più che altro la cucina resta aperta nel pomeriggio. A te è mai successo di andare in giro e dire posso, scusate orario, posso? No, la cucina
0: di solito
1: è
0: la risposta è questa, sì, è la risposta. Sì.
1: Posso dire specie alle due parti, ma andiamo avanti.
0: Guarda, purtroppo questa è una cosa che devo ammettere, è la famosa parabola della torta di riso che non riporterò in quanto ligure, se la sapete bene, se no rimanete pure ignoranti, va bene così.
1: Perfetto.
0: Meglio forse,
1: allora,
0: se non la sapete.
1: Tra l'altro il pomeriggio è il momento in cui il ristorante di solito, da quello che poi dice Battisti, accoglie 40-50 persone, per lo più lavoratori.
0: Perché effettivamente, se ci pensi,
1: se stacchi alle tre.
0: Esatto, ma poi c'è anche un'altra cosa. Mettiamo che tu debba lavorare lontano dal luogo in cui abiti. Quindi, non lo so, prendi un treno perché poi hai una riunione alle 5 del pomeriggio.
1: Sì.
0: Tu arrivi in stazione, arrivi nella città in cui devi lavorare, magari verso le 3
1: sì,
0: del pomeriggio. E
1: sì,
0: magari sei in viaggio a mezzogiorno e non hai mangiato.
1: Chiaro, come no?
0: E c'è la necessità di mangiare.
1: Vuoi un piatto fatto in un certo modo? Ci sta, voglio dire, è un servizio in più. Tra l'altro questa cosa perché è importante? Perché per fare questo passo ha dovuto assumere del personale, parecchio personale onestamente, e ha dichiarato che non esiste il problema, secondo lui ovviamente, dei giovani che non vogliono fare questo lavoro, ma che ha avuto tante richieste.
0: Beh, secondo me allora paga. Anche
1: c'è da dire che il ristorante
0: è importante,
1: non è
0: per
1: proprio...
0: avere lavoratori bisogna pagarli,
1: sì, ecco. Numero uno. E poi questo ristorante di un certo
0: livello, ok,
1: ci sta,
0: quindi lì si può mangiare a tutte le ore, quindi io potrei essere sempre
1: tu
0: felice.
1: Uscire alle 6 da qua, alle 6:30 andare al ristorante.
0: Beh,
1: e farti il tuo pranzo, non la
0: bellissimo
1: tua cena,
0: il secondo pranzo.
1: Sì,
0: bello,
1: sì,
0: il secondo pranzo. Guarda,
1: tu
0: ci penso.
1: A modo tuo devi fare, sei libera.
0: Grazie,
1: credici.
0: Sì,
1: continua così.
0: Sì.

0: Biagio Antonacci con Saif, il loro ultimo singolo insieme si chiama Spirito Alè, lo avete ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo ancora un'ora, amici, sì, amiche, se vi va, di stare con noi.
0: Sempre. Sono le 17. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Botta e risposta sulle critiche all'esecutivo tra Meloni e Schlein, che dice siamo pronti a governare nel pomeriggio Consiglio dei Ministri sul documento di finanza pubblica. Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, lo annuncia il presidente francese Macron, e dopo il pressing Trump scrive l'Europa ha accettato, il processo parte subito. In Francia si infiamma la protesta degli studenti, nuove dimostrazioni, nuovi scontri, oggi 600 arresti, il governo vuole chiedere i danni ai genitori dei responsabili. Ho aperto la porta mentre ricevevo i colpi, il pilota del volo Fly Dubai racconta i momenti del tentato dirottamento al premier indiano Modi, sotto inchiesta il copilota Manita. La setta nel torinese, gli ospiti portati in strutture protette dopo il sequestro della sede, l'uomo che ne era a capo arrestato per riduzione di schiavitù e violenza sessuale aggravata. La strage di Ustica, il GIP revoca la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti ai PM, l'indagine prosegue, da parte nostra nessuna resistenza in passato, precisa la Francia. Calcio, stasera l'Italia torna in campo per la Nations League, a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia di Zidane, fischio d'inizio alle 20.45. Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, presentata la seconda stagione degli Sky Original, la nuova serie in onda dal 9 ottobre.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 652 di Fondo Vallesangro, c'è un incendio sull'incrocio stazione di Archi. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incendio sullo svincolo di Falerna, Lamezia Terme, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, materiali dispersi dopo lo svincolo di Serino, e prima dello svincolo Avellino, strada statale 7 Bisterra di lavoro, direzione Avellino. In Toscana, sulla statale 398 via Val di Cornia, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Caffagio e dopo dell'incrocio di Suvereto, direzione Monte Rotondo Marittimo, strada statale 439 Sarzanese Valdera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 6 del 5 alle 20 del 31 di ottobre tra l'incrocio di Comano, statale 551, traversa del Mugello e l'incrocio di San Godenzo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito a Radio Italia, solo musica italiana. 10 minuti dopo le 17 c'è Giuditta, ci sono io Marco e c'è Lidia Maria Tarsitano in regia per parlarvi di questo modo tutto nuovo di affrontare le conversazioni con gli sconosciuti, specialmente online, quindi app di dating.
1: Non solo online, anche durante i primi appuntamenti che dopo essersi conosciuti nell'app di dating, pare che una percentuale altissima delle persone che hanno un primo appuntamento utilizzino per prepararsi. Sì. E anche per chattare prima del primo appuntamento.
0: Una sorta di training, no? Allenamento alla chat.
1: Sì. Chat GPT. Cioè usano l'intelligenza artificiale per avere delle interazioni con il prossimo.
0: Ma anche per memorizzare nozioni di storia che puoi sputare lì, che durano pochissimo.
1: Aneddotistica anche, sì, no? Sì, cioè dai, dammi degli aneddoti che possano essere interessanti. E quindi io proprio la voglio concludere così, il mio ragionamento. E quindi fate innamorare o comunque interessare a voi una persona che in realtà si interessa di una personalità che non è la vostra. Ma complimenti!
0: No, dai, allora, l'hai girata lunga, perché in realtà è meglio dirti una nozione di storia che una bugia. L'alternativa qual è?
1: No, scusa, per quale motivo? Per quale motivo l'alternativa alla nozione di storia è mentire?
0: Sì.
1: Non è vero.
0: Sì, l'alternativa è mentire, spudorare, per me è ovvio che mentire, spudorare. Dai, diciamoci le cose sul serio. Ti faccio capire perché alla base di questo sondaggio c'è questa ricerca che dice che l'83% delle persone considera

0: un complimento, quindi non proprio al massimo, ok?
1: Ma no, perché?
0: Ma quasi la totalità delle persone sarebbe disposta a frequentare qualcuno molto più intelligente di sé. Per sembrare più intelligente di te, devi mentire oppure imparare delle cose con l'intelligenza artificiale. Io sono d'accordo, signore.
1: Non puoi leggere un libro? Vabbè, arricchire la tua mente guardando un film,
0: chiaro
1: un
0: che
1: documentario,
0: sì, chiaro che sì, ma però se tu mi metti adesso come faccio stasera io a dirti che so questa cosa?
1: Ma perché non vi create una personalità? È tanto bello, poi se la personalità piace bene, se non piace pazienza.
0: Non ti facevo così bacchettona,
1: bacchettona, sì. Cioè mi stai dando della bacchettona? Dai, no, per favore non lo fate,
0: facciamo la vecchia, ragazzi, diciamo le bugie.
1: Sai che forse a fingere una personalità che non è la tua, io preferisco le bugie.
0: C'è più creatività.
1: C'è anche più personalità, vero, nel mentire. Vabbè.
0: Sì, sì, sì.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buona musica a tutti gli amici di Radio Italia dai Negramaro.

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Inegra Amaro, io non lascio traccia su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amici, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
1: Eh sì, perché da oggi, in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus, riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile ai personaggi più iconici dell'attualità.
2: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci. Fratelli di Crozza, da questa sera ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XPIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
17: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
18: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
19: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
20: luci misteriose.
19: Insomma, le solite cose.
21: Non direi le solite cose.
18: L'avventura sta per cominciare.
22: Tenetevi forte.
18: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
23: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
24: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
26: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Italia, solo musica
2: italiana. Per quanto avete visto che Marco Mengoni ha pubblicato sui social un countdown dal titolo

0: tutto accompagnato da un video che mostra dietro le quinte di quello che sembra essere un backstage potenzialmente
1: di un videoclip,
0: una canzone.
1: Ah, allora
0: un singolo, un album, cos'è?
1: Questo è da capire, ovviamente si tratterà di nuova musica, non sappiamo appunto se sarà un album o un singolo. Comunque, facendo due conti, che non ho fatto io, ho fatto fare alla redazione, perché certo, il countdown ovviamente mi va al contrario, sì. No? E quindi io ho chiesto alla redazione, facendo il calcolo, quando si arriva, lunedì alle 13.
0: Alle 13, esatto, sì. Sapremo di più e sapremo anche aggiornarvi su quello che ci sarà, ovviamente. Tempestivamente aggiorneremo anche il nostro sito radioitalia.it.
1: Non ti fa nessun effetto che lo diciamo così normale?
0: No, io mi sta proprio piacendo questa cosa di dirlo come le persone normali.
1: Ti ringrazio, potevi dirmelo prima comunque. Le vibrazioni, vieni da me.

0: Rama con Cabana, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Ne abbiamo parlato spesso oggi in realtà, ma ne approfittiamo per approfondire questa cosa, perché sul nostro sito radioitalia.it non trovate soltanto gli ultimi aggiornamenti sulla musica italiana.
1: No, ci sono anche due novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove ci sono tutti i nostri format originali.
0: Sì, tipo Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Tracce dopo tracce, insomma ce ne sono un po'.
1: Allora andate su radioitalia.it, che è il sito di chi ama la musica italiana.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical, con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal, oltre

0: 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cifre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: capoeira.
1: Takagi Ketra e Giusy Ferreri con Amore Capoeira. Allora, sono giorni in cui si parla della fine della storia calcistica, sportiva, ma anche una storia personale di Cristiano Ronaldo con la sua nazionale che è il Portogallo.
2: Tu sai che io non sono molto esperta di calcio, lo sapete anche voi che ci state ascoltando, però questa cosa l'ho seguita anche io, sì, perché ho visto che insomma se n'è andato proprio dallo spogliatoio male perché ha giocato un'intera partita senza giocare, stando in panchina fondamentalmente.
1: Sì, vabbè, ci sono stati dei dissidi a cui non abbiamo accesso per ora con l'allenatore che ha scelto di non farlo giocare, e voi sapete il valore della leggenda di Cristiano Ronaldo, comunque è indiscutibile, però c'ha la sua età.
2: Sai che cosa mi ricorda un po'?
1: È una certa di panchinano, anche se sei una leggenda, come giusto che sia.
2: Mi ricorda con le dovute proporzioni quello che succedeva quando c'era Spalletti ad allenare la Roma e c'era
1: con
2: ancora Totti.
1: Certo.
2: Mi ricorda un po' quello.
1: Ricorda un po', però in ogni caso l'allenatore si prende la sua responsabilità. Voglio dire, Cristiano resterà sempre una leggenda. Però la cosa che ha fatto ridere è che l'allenatore lo ha rincorso in aeroporto.
2: In che senso?
1: Lo ha rincorso in aeroporto. Sai, presente le scene dei film americani? Torna qua, non andare.
2: No, in che senso? Ma è successa davvero questa cosa? È documentata?
1: Pare sia successa veramente. Pare sia successa veramente. E nelle ultime ore, cioè in quelle ore in cui si è diffusa la notizia, il sito Flight Tracker, quello che traccia i voli, è stato frequentato. Ha avuto un numero di visite registrabile in pochissimi casi, perché tutti stanno seguendo Cristiano Ronaldo che andava da Copenaghen a Madrid col suo jet privato nero opaco, molto brutto.

0: Sì, no, beh, questo è un dettaglio.
1: Cosa c'entra questa cosa? E chissà se c'è un altro volo su cui si è imbarcato invece l'allenatore.
0: No,
1: lui
0: trovare... è tornato
1: a Copenaghen con un cartello tipo Love Actually.
0: L'ha fatto arrabbiare. Il problema è che molto probabilmente Cristiano Ronaldo fra qualche anno sarà il ministro dello sport del Portogallo.
1: Sì, questo quindi potrebbe essere un problema in effetti, sì, per l'allenatore. E insomma staremo a vedere. Però questa cosa della rincorsa in aeroporto io la trovo molto da un lato anche molto romantica. Sì, però.
0: Sì, sì. Però lui è andato dritto per la sua strada.
1: Niente, non si è fermato ad ascoltarlo.
0: Non si è fermato.
1: È stato un po'. Allora è anche un po' triste come scena, sì, se posso dire.
0: Sì, sì. Non è una commedia, non è più una commedia, così non fa più ridere.
1: No, è vero.

0: Tananai Abissale su Radio Italia, solo musica italiana. Buon venerdì, Daniele D'Emiliano.
1: Buon venerdì a voi, ragazzi.
2: Cos'era quel sospiro? Poi per venerdì.
0: No, una tradizione.
3: Quando c'è Tananai, lei sospira.
0: Anni,
2: Ma per quale motivo?
3: Ha portato risultati questo?
0: Perché. Che tipo?
3: No,
0: non lo so, cioè si fanno delle cose per ottenere dei risultati di solito.
4: Sospiro, però, non è che mo stiamo a fare.
2: No, ma perché la canzone è particolarmente dolce?
4: Sì, perché mi fa sognare.
3: Mi piace, facciamo le altre domande, prendo un faro da puntarle in faccia.
2: Vai,
0: veramente. No, è vero, dai, bisogna essere più rilassati, non bisogna essere così.
2: No, ma l'ho già sentita questa cosa.
0: E la risentirai.
2: E allora mi chiedevo il perché, vabbè, tutto qua.
0: Va bene, va bene. Adesso l'interrogatorio è finito, vi lasciamo parlare liberamente per le prossime tre ore. Emiliano, io ringrazio Lidia Maria Tarsitano che
2: tra
0: è stata in regia.
2: C'è dentro come l'FBI, è incredibile questa cosa, non ci avevo mai pensato.
0: Come l'FBI? Però FBI. Noi ci vediamo
2: noi
0: attraverso,
2: ci vediamo,
0: non
2: attraverso.
0: È un finto specchio.
2: Loro non ci vedono.
0: Sì che ci vedono anche
2: e
0: loro.
2: Allora non mi spiego tante cose.
0: Vabbè, ritorniamo lunedì, basta. Ciao.
2: A lunedì, buon weekend, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Botta e risposta sulle critiche all'esecutivo tra Meloni e Schlein, che dice siamo pronti a governare nel pomeriggio Consiglio dei Ministri sul documento di finanza pubblica. Al G7 deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi, in gran parte di gasolio, lo annuncia Macron. L'Europa ha accettato, il processo parte subito, scrive Trump. In Francia si infiamma la protesta degli studenti, nuove dimostrazioni e nuovi scontri. Oggi 600 arresti, il governo vuole chiedere i danni ai genitori dei responsabili. Ho aperto la porta mentre ricevevo i colpi, il pilota del volo Fly Dubai racconta i momenti del tentato dirottamento al premier indiano Modi, sotto inchiesta il copilota Umanita. La setta nel torinese, gli ospiti portati in strutture protette dopo il sequestro della sede, l'uomo che ne era capo arrestato per riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. La strage di Ustica, il GIP revoca la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti ai PM. L'indagine prosegue, da parte nostra nessuna resistenza in passato, precisa la Francia. Calcio, stasera l'Italia torna in campo per la Nations League. A Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia di Zidane. Fischio d'inizio alle 20.45. Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, presentata la seconda stagione dello Sky Original, la nuova serie in onda dal 9 ottobre.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro con Indietro nella serata di Radio Italia, solo musica italiana per cominciare le nostre tre ore insieme in questo venerdì sera e per incominciare anche il weekend in qualche maniera, perché per molti le 18 è proprio l'orario in cui si esce dall'ufficio.
1: Giusto, sì, per molti inizia il fine settimana che sarebbe potuto essere un fine settimana lungo, visto che il 4 di ottobre sarà la festa di San Francesco, che è diventata festa nazionale.
0: È tornata,
1: dopo 50 anni.
0: Festa nazionale dopo 49 anni. Sì.
1: Che però è di domenica e quindi non ci cambia niente.
0: No, non ci cambia quest'anno. L'anno prossimo sarà di lunedì e quindi ci sarà un ponte più lungo. Il primo anche per quanto riguarda le scuole, più o meno dopo 15 giorni che iniziano.
1: Ci ha incuriosito questa cosa di questa festa nazionale rimessa. È rientrata in vigore il primo di gennaio, quindi è questo il primo anno in cui ritorna in vigore dopo 49 anni di assenza. Era stata tolta per motivi economici, perché
0: all'Italia
1: troppo
0: serviva dei giorni di lavoro in più. Invece adesso è una crema, vero regà? Quello che pensavo. Adesso è? Vabbè, comunque evidentemente avranno avuto i loro motivi, è stato votato in Parlamento, quindi soltanto due persone si sono dichiarate contrarie. Beh, e dunque è stata ripristinata la festa del santo patrono d'Italia.
1: Giusto, San Francesco, certo, sì. Dall'anno prossimo ne godremo gli effetti, quest'anno ce la becchiamo di domenica. Invece oggi è la festa dei nonni, facciamo gli auguri.
0: Oggi?
1: Sì, certo, facciamo gli auguri a tutti i nonni, tutte le nonne, tutti quelli che lo festeggeranno, anche tutti i nipotini che festeggeranno con i loro nonni questa ricorrenza.
0: Sì, molto bello. Comunque salutiamo anche Antonino Nino protocollo
1: che non
0: Larizza.
1: Né nonno,
0: santo
1: né
0: santo,
1: capito?
0: Niente, non c'entra nulla oggi.
1: Buonasera Nino, ben ritrovato. Sarà lui a occuparsi della regia, della parte tecnica. Noi due invece, Daniela Cappelletti
0: e Emiliano Nino Picardi, con voi fino alle 21.
1: Esatto.
0: Numero per interagire?
1: Se vuoi sì.
0: 331-995-0095.
1: Chi scappa per primo in una fuga d'amore? Chi scappa l'uomo o scappa la donna?
0: Dipende.
1: Facciamocelo spiegare meglio da Sal da Vinci, che forse le cose
0: lui
1: le sa.
0: Lui ne sa
1: più di noi.

0: molto più che una semplice canzone, una bellezza incredibile, grazie alla programmazione musicale di Radio Italia, solo musica italiana, per averci fatto ritrovare il Blasco, Vasco Rossi, Alba Chiara. Tra l'altro a un certo punto lui canta "Tu sola dentro una stanza e tutto il mondo fuori". È esattamente quello che succede quando vai al cinema.
1: Ah beh sì, con tante altre persone, ma in questo caso ci occupiamo proprio di un film. Racconta di una famiglia sempre connessa, di tre ragazzi e un trasferimento decisamente fuori dal comune. Niente wifi, niente elettricità, è una vecchia casa in campagna.
0: Ma per la piccola Fran la sorpresa è appena iniziata. Nel bosco scopre questa maestosa quercia, l'albero di molto lontano, abitata da creature magiche e bizzarre.
1: E in cima all'albero c'è un portale che ogni giorno conduce verso mondi fantastici, pieni di avventure e di pericoli.
0: È l'albero di molto lontano, una storia magica dove una famiglia riscoprirà che il legame che li unisce è la vera magia.
1: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre, solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
9: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
10: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Sei in
20: invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
21: Paoletta
20: e Luca Camorcia. Radio

0: Samurai J con Ossessione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questo maledetto filo in cui mi sono incastrato.
0: Sì, è vero, il filo delle cuffie è tutto attorcigliato, Nino. Comunque, oggi è giornata di nuove uscite, escono parecchi singoli che potete ascoltare, vero, qua da noi. Tra i vari c'è anche Giorgia, che torna con Parafulmini, sì, da oggi appunto lo potete ascoltare, come dicevo, brano che sarà una delle novità di GP1, che è una nuova versione dell'album G, però con all'interno alcuni brani inediti, nati dalle emozioni raccolte proprio durante tutto l'ultimo anno di tour, in cui lei è stata parecchio a contatto col pubblico.
1: Beh, avrà avuto un sacco di ispirazioni che poi sono diventate canzoni, che finiscono proprio in GP1. Saranno presenti nuovi brani, tra cui, come hai detto, Parafulmini, e anche delle versioni live, oltre ovviamente a tutti i brani di G, che è album certificato oro, che Giorgia ci aveva già raccontato su Traccia dopo Traccia. Trovate Traccia di Traccia dopo Traccia, sì, anche sul nostro sito radioitalia.it.
0: 16 ottobre per questa nuova uscita di Giorgia. Intanto si avvicina anche il gran finale live del tour G Last Call, che segna la chiusura di un viaggio veramente importante sul palco durato 2 anni.
1: Sì.
0: In questo caso 3 di ottobre lei si esibirà all'Unipol Dome di Milano, dove condividerà il palco con altri artisti, quelli che hanno proprio fatto parte in qualche modo di questo percorso durato appunto un biennio.
1: Una festa, dai, se vuoi, festeggerà, celebrerà il suo disco e il suo percorso fin qua. Intanto, dicevamo, Parafulmini è la nuova di Giorgia.

0: sbagliato.
1: Margarita, Marrakesh insieme a Elodie qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sai che mi sono reso conto che non so come è fatto il margarita?
2: Dentro c'è la tequila.
1: Sì.
2: Penso il lime, il sale intorno al bordo del bicchiere.
1: Non è un, che cos'è? È una tequila
2: normale.
1: È margarita,
2: normale. C'era il trito di ghiaccio o cos'altro c'è?
1: Qualche, non lo so, informiamoci. Invece salutiamo al volo un po' di amici che sono in compagnia nostra, magari mentre si stanno spostando. È il caso di Danilo e Maria, Thomas e Simone, che sono in viaggio da Napoli verso Cosenza. Piuttosto lungo come viaggio.
2: Sì?
1: Sì.
2: Non conosco bene quella strada lì. Poi salutiamo anche Deborah, Oreste e Maya. Loro sono in viaggio, anche loro ci stanno ascoltando, chiedono una canzone, chiedono un pezzo di Vasco. Vasco passa spesso e volentieri, lo
1: amiamo
2: molto.
1: Fa, prima abbiamo ascoltato quel capolavoro che era Alba Chiara.
2: Ah, è vero.
1: Quindi,
2: vabbè, tra un po' ripassa.
1: Magari, chi lo sa.
2: Sì, ma ascoltateci.
1: Nel frattempo c'è Tommaso Paradiso, la sua ultima è Agitare Coca-Cola.

0: E lo salutiamo, Giuseppe da Potenza, che ci ascolta tutti i giorni per tutto il giorno, e quando mettiamo le canzoni di Tommaso Paradiso alza il volume dello stereo al massimo e ci scrive. L'ha fatto anche in questo caso.
1: Anche con agitare Coca-Cola, che non c'entra niente. Per fortuna abbiamo amici, ascoltatori, bartender e barlady. Il margarita mi è, come dici tu, tequila, sale, limone, ma c'è dentro il liquore all'arancia.
0: Ecco cosa mi mancava, il ghiaccio, un tritto di ghiaccio ovviamente. Sì.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: C'è un posto dove tutto può accadere.
6: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
7: Cos'è questo posto?
8: È l'albero di molto lontano.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
5: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni.

0: fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: La vita è adesso, cantava Claudio Baglioni. La vita è adesso, deve averlo pensato anche il protagonista di questa storia che vogliamo raccontarvi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, che ha deciso di far diventare il suo primo appuntamento il migliore della storia.
1: Ha deciso di consegnarsi all'epica,
0: all'eternità.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Diciamo che viene raccontata sui social questa storia, successa già da un po' di tempo, ma ogni tanto riciccia fuori, come si dice proprio in gergo. Questa ragazza statunitense che ha un primo appuntamento ha avuto un impegno, un regalo molto particolare. Di solito cosa si fa se si vuole essere un po' galanti?
0: Porti una rosa,
1: un fiore, un cioccolatino, un piccolo omaggio, no?
0: Sì, sì.
1: Un libricino, insomma, ci sono tanti modi per essere gentili.
0: No, lei al termine di una bella serata passata con questo ragazzo che non conosceva e con cui usciva per la prima volta, ha avuto in regalo una forma di formaggio da 12 kg.
1: Ma è un genio.
0: La sostanza,
1: la
0: prima
1: caciotta.
0: Di tutto. Bella, mi piace, bravo. Usciamo insieme,
1: beh,
0: ragazzi.
1: L'avessero fatto a me, io avrei sposato,
0: subito,
1: credo, una persona
0: subito.
1: Che mi regala. Ma poi 12 kg, ma come lo porti 12 kg di formaggio?
0: Ce l'aveva in macchina, probabilmente.
1: E dove glielo dai?
0: Ho un presente per te, ho un cadeau per te.
1: Vado a casa in metro con questa caciotta, allora, 12 kg.
0: Il motivo è semplice: sto ragazzo fa l'agricoltore, voleva condividere con questa signorina una parte della sua produzione, va anche far conoscere quello che fa nella vita. Quindi ha detto: quale scusa migliore se non un regalo in cui mi presento con tutte le mie abilità? Questo è il formaggio che faccio io.
1: Mi
0: tieni.
1: Piace tantissimo.
0: Bellissimo.
1: Zero romanticismo, ma molta praticità.
0: Beh,
1: cose
0: no.
1: che apprezzo nella vita.
0: Oh. Una volta a casa, tra l'altro, la ragazza ha condiviso questa forma di formaggio anche con le sorelle, con tutto il resto della famiglia, quindi è diventata anche una cosa, capito? Voglio dire, poi
1: conviviale.
0: Rompi anche subito quella barriera con la famiglia.
1: Io lo trovo geniale.
0: Sono uscito con un ragazzo, questo è il formaggio che mi ha regalato.
1: Ora bastava mezzo chilo. Però già lui ha voluto un po' strafare.
0: Mezzo chilo, ma anche il doppio, anche 24 kg la prossima volta.
1: Una forma proprio di.
0: Sì,
1: di,
0: già quella era una forma.
1: Di grana.
0: Falla ancora più grande, potrebbe essere un'idea. Sai,
1: è megalomane.
0: Sai come le conquisti tutte con
1: tutte.
0: Una forma di formaggio.
1: Poi la dividi, no? Anche se hai più dei tiri in una serata, la dividi.
0: Fai pezzettini.
1: Sotto vuoto.
0: È una brutta idea.
1: Sono tutte tue.
0: Effettivamente.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Annalise Madame con Amica, Radio Italia, solo musica italiana. Mi viene da domandarmi dopo questa storia curiosa di un primo appuntamento in cui lui regala lei una forma di formaggio.
1: Sì.
0: Vi è mai successo che qualcuno vi regalasse qualcosa di molto curioso in uno dei primi incontri insieme?
1: Forma di formaggio credo mai nessuno.
0: Beh, magari sarà successo anche ad altri. Comunque cose non usuali.
1: Cioè non fiori, non cioccolatini.
0: No. Magari è successo.
1: Se vi è capitato che il lui o la lei che vi ha invitato a questo appuntamento vi abbia regalato qualcosa di particolare, siamo curiosi di saperlo.
0: 331 995 0095. Intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, le uniche piogge saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: non parli più.
1: Tutti schierati per far la foto migliore, i paparazzi, quelli di Cesare Cremonini qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci ha fatto molto sorridere questa storia di questo ragazzo, ve la raccontavamo poco fa, che al primo appuntamento ha voluto omaggiare questa ragazza con cui usciva con una enorme forma di formaggio.
2: 12 kg per l'esattezza.
1: La cosa migliore. Vi abbiamo chiesto, ma a voi è mai successo che ad un appuntamento vi sorprendessero con un regalo particolare?
2: Ebbene, Paola da Collegno, per esempio, lei scrive: il mio attuale marito, al nostro primo appuntamento, mi ha regalato una chiavetta USB con tutta la discografia completissima di Vasco.
1: Ah.
2: Credo che lei si sia innamorata già lì.
1: Brava.
2: Credo di aver capito così.
1: Non diciamolo alla CIA, sottovoce.
2: Ah, no, vabbè, erano anche altri tempi, credo.
1: Senti invece Simona, a me è stato regalato un sacchetto di castagne, stava uscendo col sultano del Brunei.
2: Ma scusa, ma
1: sacchetto
2: di castagne?
1: Sacchetto di castagne costa un sacco di soldi.
2: Quindi non la schiscettina, il cartoccio che ti danno in giro, no, quando passeggi.
1: Immagino il retino, quello della rete e quelle castagne dentro.
2: Che bello.
1: Spero.
2: Sai cosa piacerebbe tanto? Perché mi regalassero anche dei porcini in autunno. Che esco con una persona e questa persona mi regala dei funghi.
1: Signori, attrezzate.
2: Ma amore, quella roba lì.
1: Attrezzatevi, se conoscete una
2: già
1: fungaia,
2: fritti,
1: poi dopo mandate un messaggio qui a Radio Italia e prenotate un appuntamento con Daniela Cappellini.
2: Sarà proprio schematico così.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

abbiamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.

0: Bentornati e bentornate nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Il nostro appuntamento fisso del venerdì sera è quello con Bake Off Italia, dolci in forno. Questa sera al telefono con noi c'è il re del cioccolato, Ernst Knamm, giudice della 14ª edizione del Cooking Show. Maestro, buonasera.
1: Maestro!
2: Buonasera, buonasera.
1: Come andiamo? Tutto bene?
2: Perfetto, direi. Allora, molto bene.
0: Molto bene, sono contenta. Non è venerdì senza Bake Off Italia e oggi si entra a corte. I concorrenti renderanno omaggio alle grandi regine della storia attraverso i loro dolci, tra Sissi, Maria Cristina di Savoia e la regina Elisabetta, che era grande amante del cioccolato. E allora, chef, se una regina dovesse chiederti di prepararle il dolce perfetto, quale cioccolato sceglieresti per conquistarla?
2: Assolutamente per un 70%. Che ha una certa acidità molto profonda, che sa di frutti rossi.
1: Quindi ha questa profondità e sarebbe particolarmente adeguato.
2: Sì, perché si abbina a tutto, soprattutto ai miei frutti preferiti.
1: Senti, chef, invece, qual è il dolce che secondo te merita davvero una corona?
2: Per me la foresta nera, perché sono cresciuto con la foresta nera, è un tribuglio di cioccolato, panna montata a marene.
0: Buonissimo.
2: È molto buona, è molto alta e molto reale.
0: Quindi anche a livello estetico si addice molto.
2: È molto bello, veramente.

0: Non lo vedo, vorrei tuffarmi dentro.
1: Grazie mille maestro, allora ti aspettiamo, vi aspettiamo questa sera per una nuova puntata di Bake Off Italia Dolci in Forno, appuntamento alle 21.15 su Real Time, canale 31, a stasera allora.
2: Grazie e alla prossima.
0: Grazie mille, buona serata.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni. Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata. Sul 9.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2, prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe, vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
11: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
10: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
12: Ma possiamo venire anche noi?
10: Sì!
13: Verde! Rosa! Arancio!
2: Ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Italia solo musica italiana, cosa che riesce particolarmente bene a Ultimo, che abbiamo ascoltato poco fa con Altrove, che ha appena concluso, anzi sta concludendo in queste ore, una settimana stratosferica.
1: Esatto, da record direi proprio, perché il film concerto Ultimo tutto live a Tor Vergata ha conquistato il miglior risultato di sempre al box office italiano per un film concerto. Parliamo di 3.091.000 euro di incasso e tantissimi migliaia e migliaia e migliaia di biglietti venduti in una sola settimana di programmazione.
0: Bravissimo. Vogliamo fare una proposta d'Ultimo?
1: Sentiamo.
0: È brutto. 3.091.000 è brutto. Fai solo 3 e quei 91.000 li spedisci.
1: Ci prova sempre.
0: Ma può essere idea, eh?
1: Comunque, un risultato che si aggiunge ai 4 stadi del tour dell'anno prossimo, che sono già ovviamente sold out, e sono Napoli, Messina, Bari e Torino.
0: Comunque, Ultimo ha celebrato il risultato attraverso i social, ha ringraziato tanto i suoi fan, ha scritto: il merito è sempre vostro. Io come artista cerco di dare il meglio, ma poi questi risultati riescono a esserci solo se dall'altra parte c'è una risposta come questa. Giusto, ha ragione.
1: Sì, ha ragione. Poi ha aggiunto che questo sarà anche un momento di pausa, in cui sarà tra New York con la sua famiglia, a New York con la sua famiglia, farà lunghe passeggiate, ma soprattutto si dedicherà alle prime bozze della scaletta di questo tour che è già sold out.
0: Deve programmare tutte le cose, deve decidere che tipo di show fare. Insomma, è un processo piuttosto pesante, sicuramente anche interessante.
1: Sicuramente molto creativo,
0: lui,
1: no?
0: Quindi lui fa tutto da solo, quindi deve gestire dall'inizio alla fine. Bravissimo su questo, sì.
1: Peculiarità, diciamo. Raditalia.it comunque deve essere, perché c'è tutto il vostro sito di riferimento. Questa invece è la nuova di settembre, si chiama Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

0: buttare giù. Niente,
1: pronto, ragazzi.
0: Ma perché Stash? Niente.
1: Ce l'ha con te, ce l'ha con te.
0: Ce l'ha con me.
1: Ho sentito che con gli altri nostri colleghi di Radio Italia
0: non
1: riattacca. Ce l'ha solamente con te.
0: Vabbè, leggiamo questo messaggio molto carino che arriva al 331-995-0095. Lei è Barbara di San Vittorio Lona, provincia di Milano, scrive: diamo un incoraggiamento a mio figlio Matteo che con Mia, Federico e un altro Matteo alle 21 iniziano la camminata sul Monte Sinai, anche noto come Monte di Mosè, luogo sacro dove Mosè appunto ricevette i 10 comandamenti.
1: Bellissimo. Bello. È un'escursione notturna che porta alla vetta, sono 2285 metri, per ammirare l'alba, ma che cosa favolosa.
0: Bellissimo.
1: Cioè fai una fatica incredibile, però poi ti trovi a vedere l'alba in un posto bellissimo.
0: Insomma, dalle 21 fino all'alba quanto
1: è? Magari arrivano, poi si fermano, voglio sperare. Però certamente qualche ora di cammino ci sarà.
0: Sicuramente. Beh, cosa bellia, tra l'altro ovviamente Monte Sinai in Egitto, quindi ci saranno anche questi spettacoli desertici particolari, molto
1: belli. Bellissimo, mi piace. E vi accompagniamo così allora nella vostra camminata, visto che dicevamo anche qualche oretta fa, un'oretta fa, che il venerdì è giornata di nuove uscite, è tornato Max Pezzali, lo ha fatto con un singolo nuovo, bellissimo.
0: Sì, e lo potete ascoltare appunto qua da oggi, ma soprattutto il pezzo anticipa l'uscita di Max Forever volume 2 e uscirà il 30 d'ottobre, c'è da aspettare un mese scarso.
1: Sì, si chiama Le Ali, Max Pezzali.

0: È il ritorno di Max Pezzali, questa che si chiama Le Ali, ed è anche la colonna sonora, farà parte della colonna sonora della seconda parte, la seconda serie, come si dice?
1: La seconda stagione.
0: Non mi viene mai.
1: La seconda parte.
0: La seconda... Parlo veramente male oggi. La seconda parte della serie proprio sugli 883.
1: North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, si chiama così, esce il 9 di ottobre, cioè torna il 9 di ottobre, io la prima l'ho divorata.
0: Anche
1: è
0: io,
1: bellissima. Non vedo l'ora di vedere le nuove puntate, sarà sicuramente sì. un gran bel serial, si chiamano così, telefilm.
2: Verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza.

0: per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
1: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
0: per allargare gli orizzonti.
2: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sorry, scusa, lo siento. Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari in questo venerdì sera insieme. Ben ritrovati, buona serata su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco andiamo allo stadio Pain au Chocolat di Parigi, perché ti piace?
1: Come si chiama?
0: Lo stadio Pain au Chocolat.
1: Come si chiama lo stadio di Parigi?
0: Lo stadio Baguette de Paris.
1: Ma smettila, come si chiama?
0: Stade de France. Lo Stade
1: de France. Oui, oh.
0: Perché tra meno di un'ora scendono in campo gli azzurri. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale delle nostre nazionali, quindi...
1: Che vuol dire che farò le formazioni?
0: Brava, esatto,
1: lo sappiamo.
0: Ti devi preparare. Prima però, prima delle formazioni, delle informazioni di servizio che riguardano Benji e Fede.
1: Notizia, Benji e Fede non saranno nel cast di Sanremo 2027.
0: Perché? E perché?
1: Sono stati proprio loro a dirlo in un'intervista ultimamente, spiegando perché semplicemente non hanno presentato un brano a Stefano De Martino, quindi non c'è nemmeno la possibilità di gareggiare. Motivo semplice, l'ha detto Benji: Sanremo è molto importante, però secondo me bisogna andarci con integrità in un momento in cui sei pronto. Non dico che non lo siamo, ma con questo disco ci stiamo dando la possibilità di toccare, diciamo, un'autenticità che non avevamo mai sfiorato prima.
0: Bravi ragazzi, in pratica, in soldoni, hanno deciso di darsi la libertà di godersi la musica, l'uscita del disco, insomma di godersi questo momento in cui stanno tornando con della musica nuova. Poi ci sarà tempo per calcare il palco dell'Ariston.
1: Sicuro, radioitalia.it, poi se volete farvi un giro e scoprire le notizie musicali, tra cui questa, ma sentiamola la nuova di Benji e Fede.
0: Ah sì, c'è una nuova?
1: Eh sì, si chiama Quando viaggi da sola.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Luciano Ligabue, cosa vuoi che sia, Radio Italia, solo musica italiana e
1: cosa
0: sono pronta,
1: a fare
0: ho
1: cosa?
0: Studiato, sono uscite le formazioni Italia-Francia, ho studiato, vi avviso già, che Nino non mi potrà correggere perché le ho lette, d'altro, non ne sapeva uno,
1: non è
0: quindi
1: vero.
0: Deve crollare questo mito davanti a tutti.
1: Va bene, comunque tra poco facciamo le formazioni, intanto cosa vuoi che sia deve andare via.
0: Eh sì, parliamo dell'altro Nino, eh.
1: Nino Protocollo, la Rizza che si è occupato della parte tecnica, della regia, è stato con noi in queste prime due ore, tra poco invece arriva il Pollo per scortarci fino alle 21.
0: Esatto, nel frattempo sono le 8.

0: Agli arresti, il governo pensa di chiedere i danni ai genitori dei responsabili. Spagna, il governo Sanchez va sotto in Parlamento sui decreti per la casa, decisivo il voto degli indipendentisti catalani e ora si parla di elezioni anticipate. Alla direzione del PD passa la relazione Schlein, si astengono i riformisti, la segretaria democratica avvisa Conte, nella coalizione non è che uno vale uno. La setta scoperta nel Torinese ha arrestato il guru del gruppo con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata sugli adepti. Nations League alle 20.45, la super sfida allo stadio Saint-Denis di Parigi tra Francia e Italia, novità e informazione per gli azzurri dopo la vittoria in Turchia. Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883 presentata alla seconda stagione dello Sky Original, la nuova serie sarà in onda dal 9 ottobre.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti causa veicolo in avaria sullo svincolo Petina, direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Bellano e dopo l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy, direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, lavori di manutenzione sull'incrocio Aree in direzione Piccolo San Bernardo, confine con la Francia. Nel Trentino Alto Adige, statale 45 bis, Gardesana occidentale, coda incidente sull'incrocio di Vezzano, direzione Trento, statale 12 della Betone e del Brennero. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, incidente sull'incrocio Ansedonia Sud, direzione incrocio Roma. Sulla statale 77 della Val di Chienti, nelle Marche, corsia chiusa per lavori di manutenzione, prima dell'incrocio Morrovalle e dopo Macerata Ovest, direzione Foligno, strada statale Tre Flaminia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti, l'ombra del gigante nella serata di Radio Italia sulla musica italiana. Speriamo di essere anche noi 11 giganti in campo questa sera all'Stade France a Parigi, perché si gioca una partita importantissima per quanto riguarda la Nations League. Ritorna praticamente una finale mondiale.
1: Dai, Francia-Italia è sempre una partita non banale. Lo ha detto anche il nostro CT, il nostro mister, il Mancio Mancini, ha detto che cercheremo di dare il massimo, di esprimerci nel migliore dei modi e di fare bella figura. Tra l'altro è la prima volta in cui si ritrova Zinedine Zidane da allenatore, però in questo caso della Francia, quindi sarà sicuramente una partita particolare. Andiamo allora allo Stade Pain au Chocolat di Parigi ti piace? Allo Stade Ridate la Gioconda di Parigi per scoprire le formazioni.
0: Doveva essere una cosa seria.
1: Le formazioni di questa partita che ci vede a versi. Bene, ai francesi.
0: Partiamo dalle cose difficili. Vai. Bravo Paul. Allora Francia scende in campo con un 4-3-3.
1: Sì.
0: Abbiamo Magnan.
1: Magnan è quando ce l'hai fatto.
0: A me mi hanno detto si dice Magnan. Comunque, essendo tu madrelingua francese, certo, mi fido. Poi Kalulu Jacquet.
1: Sono due, Kalulu e Jacquet.
0: E non c'è la virgola.
1: Vabbè, capirai.
0: Vabbè, se mi metti Kalulu Jacquet senza una virgola, penso sia un nome.
1: Ma non l'ho scritta io. Grazie, vai Paul.
0: Con la marsigliese.
1: Prego, continuiamo.
0: Upamecano. Truffer.
1: A cui non presterei nulla.
0: Niente.
1: Cherki,
0: scusate.
1: Sì.
0: Dacugna. Rabiot.
1: Sì.
0: Olise. Tutti accentati tra
1: Non ce l'ha questa. Cioè.
0: Dembélé.
1: Due. Sì.
0: E
1: sono finiti, questi sono i nostri avversari. Okay. Noi invece scendiamo in campo come?
0: Anche noi, 4-3-3.
1: Vai,
0: togli subito.
1: Bravo.
0: Donnarumma, Caiode.
1: Sì.
0: Li so, sono italiani. Scalvini, sì. Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Ken, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, Fratellis.
1: Torna la coppia
0: Mancini in panchina.
1: Fratelli Esposito, non c'è l'esordio di Vergara, di Toninho Vergara, che magari però giocherà, neanche di Ignacio Pia, però vedremo se nel corso della partita ci sarà spazio anche per loro. Bella partita, interessante. Vuoi fare un pronostico?
0: No,
1: Nina?
0: Non me la sento. Francia-Italia è qualcosa che mi rende molto tesa, sono sincera. Non me la sento.
1: Noi
0: tu?
1: Scendiamo in campo, diamo il meglio e comunque ne vale la pena. Mi hai preso a buon

Poi quel poco più di vino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Che bravo che è Filippo. Irama, la genesi del tuo colore ci accompagna in questo venerdì sera insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. È arrivato anche il
1: pollo, pollo galline, tutto quanto, tutti qua. Senti come sono festanti.
0: Lo so, però
1: è iniziato il weekend.
0: Mi hanno detto che una delle galline ti fa Francia. Cioè mi è stato proprio detto.
1: Questo non è accettabile.
0: Lo so, infatti.
1: Questo non è in alcuna maniera tollerabile.
0: Adesso ci andiamo a fare quattro chiacchiere con quelle galline. Le sistemiamo noi.
2: Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99 euro. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49 euro. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: premi.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: bella la nuova di Malika, Malika Ayane, detto tra noi su Radio Italia, solo musica italiana. Detto tra noi, se proprio dobbiamo essere sinceri e onesti, ci sono dei comportamenti che da parte di voi uomini nei nostri confronti non è che funzionano tanto, eh.
1: C'era un bellissimo film qualche anno fa con Will Smith, Itch, lui sì che le capisce le donne, dove Will Smith, il protagonista, dava delle indicazioni su come si conquistano, sì, come si fa a acchiappanza.
0: Molto divertente quel film.
1: Beh, c'è questo esperto di seduzione che ha stilato un elenco degli errori che noi maschietti facciamo con le donne, che non andrebbero fatti proprio per cercare, capisci a me?
0: Sì, all'inizio proprio di una frequentazione. Per esempio, se un uomo ha un profilo Instagram, no? Come molti hanno, ma all'interno ci sono pochi contenuti, non è un buono, perché non dà modo a una potenziale partner di farsi conoscere se non ci si è ancora incontrati.
1: Sì, se tu c'hai solo foto di tramonti, foto del tuo cane, foto di paesaggi,
0: meglio non averlo.
1: La signorina che vuoi conquistare guarda quel profilo e dice: beh, che quindi chi sei?
0: Altra
1: esisti?
0: Cosa che
1: sei
0: posso dire che noi tutte detestiamo, non vanno messi like a pioggia sulle foto online della donna che interessa, cioè foto di 4 anni fa, cioè il tuo like.
1: Stessa cosa, conosci quella persona su Instagram, vai indietro nel tempo,
0: è terribile.
1: Dalle foto della prima elementare comincia a mettere cuoricini a tutto.
0: Urla proprio poca autostima, non lo so.
1: Lui poi dice: assolutamente no ai messaggi, ciao bellissima, come stai, tutto a posto? Cioè sono messaggi che potresti aver scritto per chiunque.
0: Sì, io ho trovato anche qualcuno che mi chiamava ciao cara.
1: Ciao cara.
0: È una roba terrificante.
1: Non sapeva il tuo nome.
0: Ma c'è scritto.
1: No, tu sei la Cappelletti, quindi non sapeva quale poteva essere il tuo. Ciao cara.
0: Ancora peggio.
1: Beh, il minimo sforzo di ricordarsi il nome di una persona potrebbe già essere utile.
0: Ok, bene. Poi questo è ancora un'altra. Andiamo sempre peggio, secondo me. Non bisogna fare l'elenco dei propri pregi ed evitare frasi orrende, oscene, bruttissime, tipo sapessi che cosa ti farei.
1: Spero una matriciana. Dovrebbe essere la risposta.
0: A carbonara no, perché è un'altra red flag enorme.
1: Vabbè, comunque, secondo questo esperto, se una donna poi non vi risponde ad un messaggio, se avete scritto oggi, venerdì 2 ottobre, e lunedì ancora non vi ha risposto, basta, stop, non insistiamo più.
0: Non che vai a scrivere quel messaggio passivo aggressivo, ma sei viva.
1: Ehi, ma tutto bene? Bellissima,
0: no.
1: Tutto bene.
0: No,
1: dai, ci abbiamo una dignità, ricordiamoci. Ecco. Se scriviamo stasera e non ci rispondono,
0: la dignità direi che è esattamente l'essenziale.
1: Sì.

0: carina, che allegria che mette questa. Siamo andati a Marrakech con gli anelli sulle dita. Uelo, insieme a
1: come
0: Roy
1: sei
0: Paci.
1: Sei bravo, Nino.
0: E fermami, Alvaro Soler.
1: Sei inarrestabile, che devo fare?
0: Il sole si chiama questa qui su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo un po', dai, siamo un po' a corto di sole in questa serata perché...
1: Ma grazie, sono le 20:38 del 2 ottobre, che considerazione.
0: No, ci serviva però. Guarda, un po' di sole così.
1: Meglio le tue imitazioni, so che lui sei molto bravo a farlo.
0: Oh no, sì, dottoressa, vuoi sentire la mia canzone?

0: per sempre noi incoscienti giovani. Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana nella nostra serata di venerdì.
1: Se siete un po' incoscienti giovani,
0: sì,
1: ma anche se non lo siete, fate un salto su radioitalia.it, il nostro sito, perché l'abbiamo rinnovato. Ci sono un po' di belle novità, tutte da scoprire, che vogliamo raccontarvi.
0: Per esempio la sezione programmi, lì in quella sezione potete trovare e riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video, dove invece potete trovare i nostri format più originali. Faccio degli esempi:
1: Vai.
0: Amore e psiche, a tu per tu, fuori tempo, Radio Italia Music Week, scelte impossibili, traccia dopo traccia, ma molte altre cose interessanti.
1: Beh, allora radioitalia.it, il sito di noi incoscienti giovani, chiamiamo la musica italiana.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
5: Trone, non ci sono paragoni.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Bentornati a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Oggi tocca a sottocosto!
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto!
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto!
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto! I prodotti li paghi meno di noi! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
13: Quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto!
13: Si sente...

0: vado subito al punto.
1: Se chi? De che? Ma de quando? De come?
0: Non lo so.
2: E come non lo sa?
0: Hai capito?
2: Veramente no. No, no.
3: Provo il microfono, sa de tappo.
1: Beviamo!
0: Ma che... ci siamo capiti.
1: No. Grazie a tutti,
3: no,
1: davvero.
3: No.
1: Grazie,
3: no.
1: Graziella, e grazie.
2: No, presidente.
1: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: Fino allo yeah dello zio J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, vita, morte, miracoli. Dalle nostre parti questo inizio di autunno è ancora piuttosto mite, ci prepariamo ad un inverno che arriverà con le sue temperature. Da altre parti già si fa i conti con un po' di freddo, tanto che in Finlandia, proprio in prevenzione dell'inverno rigido che arriverà come sempre, si sono inventati una cosa molto carina.
1: Molto, perché alcune città hanno trovato una soluzione per poter far godere ai lettori di un piccolo momento di tranquillità all'aperto anche durante i loro inverni, che sappiamo appunto essere molto rigidi. In alcuni parchi hanno deciso di installare delle piccole cabine di vetro riscaldate in cui si può entrare semplicemente a leggere.
0: Bellissimo.
1: È immaginatevi, stupendo.
0: Grosso modo delle cabine del telefono, sono grandi più o meno come quello, sono riscaldate, dentro trovi una copertina, il plaid, e anche qualche libro, ti puoi mettere tranquillamente lì dentro con la tua lucetta, ti prendi non so quanto tempo, una mezz'oretta, 40 minuti, ti rilassi e leggi, bellissimo.
1: Chissà se c'è un'app per poterle prenotare queste cabine.
0: Ah, non lo so.
1: Sono già andata avanti io.
0: Non lo so, però c'è sicuramente un diciottenne di Reggio Calabria o di Catanzaro pronto.
1: Si sta inventando un'app.
0: Che vi raccontavamo ieri di questo ragazzo diciottenne catanzarese che si è inventato un'app geniale.
1: Sì, su, per quanto riguarda gli autobus. Sì. In più queste cabine, avendo la porta a vetri, consentono di avere uno sguardo sul paesaggio circostante mentre uno sta leggendo. Pensate, un parco, magari con la neve, sì, in una città finlandese. Pausa pranzo, mi immagino, in un posto così. Ti vai a rilassare un attimo, stacchi dal lavoro, bellissimo.
0: È super poetica. Cioè, immaginatevi la stessa cosa, una sorta di capanno con vista sulla tangenziale a Milano, con le macchine che ti passano.
1: Devi sempre spoeticizzare tutto.
0: È così.

0: Dunque, io perché non lo so, ma questa di Raff mi viene da dirla in emiliano sempre: pazzi, stupidi ragazzi.
1: Capofizio pacchi.
0: Ma va là, capito? Mi viene proprio mi viene a dire così. Quello. Mi viene sì.
1: Sono battacchi. Sono bravi i nostri ragazzi invece in campo. Vi diamo un aggiornamento veloce su quel che sta succedendo tra Francia e Italia per la Nations League. Le Bleu sono. I francesi sono belli. Belli arrembanti, però ci stiamo difendendo. Abbiamo avuto una palla gol clamorosa qualche minuto fa con Ken.
0: Non finalizzata, no, purtroppo no. Però
1: bella. Se ogni tanto facciamo qualche ripartenza del genere,
0: speriamo. Incrociamo tutto. Sì. Lunedì ne riparleremo, nel bene o nel male. Grazie, Pollo, al pollaio, tutti quanti.
1: Grazie mille
0: tecnica.
1: A tutte le galline. Grazie, Daniela Cappelletti.
0: Grazie, Emiliano Nino Picardi, tutti voi. Buon weekend.
1: Torniamo lunedì, vi aspettiamo alle 18. Intanto le 21 ed un minuto.
0: Ciao.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
3: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
4: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
4: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
13: Vieni da MD, anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
7: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: perfetto sa di felicità.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: danni ai genitori dei responsabili. In Spagna il governo Sanchez va sotto in Parlamento sui decreti per la casa, decisivo il voto degli indipendentisti catalani, ora si parla di elezioni anticipate. La direzione del PD approva la relazione della segretaria Lichlein che avvisa Conte: siamo il primo partito, uno non vale uno, replica il leader 5 Stelle, alle primarie non c'è alternativa. Arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata il guru della setta scoperta nel torinese. A Sky TG24 parla il legale delle vittime. Il ritorno di Vasco Rossi, arriva il singolo in versione live Marea, anticipazione del nuovo album del rocker di Zocca in uscita il prossimo 27 novembre. Nord, sud, ovest, est, la leggendaria storia degli 883 presentata alla seconda stagione dello Sky Original, la nuova serie sarà in onda dal 9 ottobre.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Quando Maurizio Crozza torna,
5: è tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
5: Ma che... ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
8: no,
6: davvero.
8: No.
6: Grazie.
8: No.
6: Graziella e grazie.
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!

Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana.

0: la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mary, è andata via.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo

cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.
3: È una

0: passi un altro.
1: Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo Accord Parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: ti dire.
1: Ciao, sono Dito nella Piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 3 ottobre 2026. Con più istruzione non ti viene il coccolone, gli anziani, il livello di istruzione più alto, dimezza il rischio cardiovascolare. Non è soltanto una questione di età o di stile di vita, sul cuore degli anziani pesa anche il livello di istruzione. Le patologie cardiache infatti sono presenti nel 38,6% di chi ha un livello di istruzione inferiore contro il 16% di chi invece ha un livello più alto. A dimostrarlo i dati di prevenzione cardiovascolare, un progetto di screening cardiovascolare appunto di comunità, i cui risultati sono stati presentati alla Camera dei Deputati. Il sindacato dei medici rivela che l'anno scorso ci sono stati 150% in più di dimissioni, superati addirittura il numero dei pensionamenti. Il sorpasso segna uno spartiacque: in un solo anno infatti le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. È una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. A proposito di statistiche, in 3 regioni del sud oltre l'80% dei comuni è in dissesto finanziario. Si tratta, le regioni interessate sono la Campania, la Calabria, la Sicilia. Emerge dalla relazione del Parlamento, in Parlamento, della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. E ci sono sempre attesa e molta curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti. Sono scese in campo anche molte compagnie petrolifere e poi c'è sempre la vicenda del bollo dei veicoli. Il caldo lo rivela Copernicus. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre. Temperature eccezionali anche nel mese di settembre. Attenzione, in Spagna sconfitto il governo del Piaccione Sanchez, bocciati i decreti sulla casa e sale la pressione per le elezioni anticipate, l'ipotesi è che si possano tenere il 29 di novembre. L'allattamento al seno esclusivo per il 71% dei neonati, ma c'è divario tra nord e sud. In Italia l'anno scorso il 71% dei neonati sani a termine è stato allattato esclusivamente al seno. A 2-3 mesi tuttavia la percentuale scende al 48% e a 4-5 mesi al 39%. Persiste inoltre una significativa differenza territoriale, con nord e centro che mostrano tassi più elevati rispetto al sud e alle isole. Dice Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis: io ho preso la patente per la moto, ho superato l'esame al 5° tentativo. Ah, chi insiste e non desiste, prima o poi esiste. Sì. Lo sport, il basket, dopo la vittoria del Bologna sull'Olympiacos in Eurolega terza giornata, ieri il Baskonia ha battuto l'Olimpia Milano per 87-76. E per il calcio, Nation League, l'Italia di Mancini ha pareggiato in Francia 1-1, il gol azzurro è stato di Bastoni. L'Italia dunque si rilancia nella classifica della Nation League e attende di giocare il 5 ottobre contro la Turchia. Si giocherà in Italia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

0: da te.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana. Cosa so-

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.